su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto ma quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Sì, perché verrò sostituito.
1: Me
2: l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No.
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci.
4: Protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: I falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report. All'interno del viaggio delle informazioni.
0: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque, sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non avremmo mai detto.
0: Programma bomba. Non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
0: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete
0: puntate
1: arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mare del Piemonte per il corso della challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Rum.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ma ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
0: Sì. Va bene, cari
4: mamma
0: amici.
4: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
0: Cari amici,
1: e piano
0: di
1: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
8: Lost
1: è?
8: Era Calice nel paese delle meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
2: Bella. Paolo Dini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero,

0: Bene, è un tema a lui così a caro, lui caro. Che pensate non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
2: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
2: È lavorare alla radio.
3: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
3: stava
0: bravo
3: facendo
0: a fare
3: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
4: Sei pronto per il farò di confronto? Sì, credo.
3: Non vedevo l'ova.
4: Sei pronto?
3: Assolutamente. Vabbè. Sono pronto.
4: E allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
3: Lo dico io?
4: Vai.
0: Sì.
3: The winner is... The winner is...
5: Ragazzi,
1: grande!
5: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
3: Vum, vum.
5: Rum, rum. Mara del Piemonte,
1: Mara!
5: Per il Tortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Bisciglia e noto
4: grazie a voi.
0: Prego. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
3: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno, buongiorno e bentornati. Eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101. Così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: Vi abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi e di
0: certo,
1: voi.
0: Sì,
1: sì, ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così
2: tranne
0: non ti
2: ieri,
0: devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero,
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR,
2: anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora, certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: Ancora da Oliari.
4: Riccardo Russo, esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo.
3: Ma sì.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
0: La novità
1: la profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede
1: anch'io,
0: anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto però a fine
0: esatto,
1: settimana.
3: No,
0: da
3: è domani... stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: E la risata è sua,
1: sì,
2: però
1: l'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini,
1: sì,
0: quello
1: oddio,
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini,
2: sì, in memoria, c'è già la targa in memoria,
3: anche la doppia data,
1: la
3: vero?
1: Memoria, la doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, quindi salutiamo
0: weekend,
1: soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E
1: sì.
0: Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: R101 R101

0: Gaga, dici canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura, nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso andare.
0: Ma il 5 si sposano solo. Anche in Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una

0: Zonda su R101 alle 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Sciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Allora, comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì,
0: chi sono?
1: Noi, chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Santuzza.
2: E ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu
1: scusa.
2: Ancora niente, non sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge.
1: No,
0: ragazzi,
1: questa
0: e
1: è una brutta notizia.
0: E poi...

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Piano. Piano, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko,
2: pensa,
0: sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là!

0: ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
1: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, banda. Ciao. Finalmente vi ritrovo.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
1: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
1: Speriamo.
2: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
2: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
2: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
3: Vai.
1: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
3: Dai.
0: 3 settembre? Dai.
3: 3 settembre.
1: Sì, esatto.
0: Vado.
4: Agostina Malfitana.
3: Agostina Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
2: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
1: Il 9 di settembre.
2: Perché compie gli anni tuo fratello?
1: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Ah, come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
2: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
5: Occupato.
6: Come occupato?
5: No.
6: Perché studi alle 6 del mattino e andrai a gabinetto?
5: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Mamma, che hai mangiato i tulipani?
6: E che hai mangiato i tulipani?
5: Mi faccio le lingue gotiche.
6: Si sente.
0: Riccardo che spoilerà.
2: Sì, certo, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
3: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
2: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
1: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
2: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
0: Hai
2: un po'.
0: Detto 13. Facciamo una via di mezzo per il 3 e 9.
7: Allora, Silvia, sarò Giancarlo Magalli.
3: Eccolo, Magalli.
7: Eccolo qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora,
3: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
1: Scusa, non ve lo sento.
3: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
6: Sei andata su Wikipedia?
1: 5.
3: Dice 5. Dice 5.
0: Cane. Allora schiacciamo il 5, vai.
7: Ma la voglio

0: No,
1: no. 3-3, no, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
3: 6.
2: Attenzione! Attenzione! Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata,
1: veramente,
2: ragazzi.
3: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Ecco. Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei bene, appena tornata dalle vacanze, Silvia?
3: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
1: Anche. Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
3: Sì. Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
4: Questo.
3: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
1: Bello.
3: Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
4: Quanti giorni di prognosi?
2: No, niente, spero niente.
3: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
4: Però... io sono andato mezza giornata nata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
1: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
4: lei
1: a destra.
4: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
4: E anche la tabellina del 3.
1: La mandiamo.
3: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
4: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
2: Ma non puoi subito proporti così,
4: ecco,
2: anche
4: se siamo
3: in agosto. Magari, sarebbe fantastico.
1: Quindi dove, quando?
3: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
2: Arriviamo.
4: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene.
2: Viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
4: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
3: grazie
4: prossimamente.
3: A voi.
4: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno.
1: Settembre.
2: Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
1: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
1: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre. Dicesti.
3: Implacabili.
1: È rimasta vero. Legata sta cosa. Sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: Quando uno è notaio dentro fa una vita così. Poi
1: è vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: ma
3: settembre?
0: Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
1: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli
0: di
3: affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari.
3: Sì.
0: Beh, lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè, siamo orfani.
5: Io mi sono visto una puntata, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
1: Come va?
0: Case,
1: entrava
0: locali.
1: Così.
0: Vabbè, allora no, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
1: Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che cos'è?
0: A un certo punto
1: sì.
0: Ho coltivato delle zucchine.
1: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
3: ma che
0: le zucchine
3: verde?
0: Vanno raccolte a un certo punto, cioè, se te le dimentichi a un certo...
1: Cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
1: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
1: ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina,
1: sì.
0: Larga con un diametro di 5 centimetri.
1: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte Slitz sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto bello il cocomero, aveva detto no è una ciliegia, mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto io
1: questo,
3: me ne intendo.
1: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi. È stato il momento.
1: La nostra ortolana.
0: Estate.
1: Brava Chiara. Hai coltivato altro oppure?
5: Volevo chiedere a Cristiano. Non è una foto di Lucca il calciatore.
3: No, ma è, beh, no. Lì siamo a livello di fagiolino. No. Siamo a livello
1: basta.
3: Di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In 15 giorni non vedevo l'ora di farlo. La
1: mia benzina. È bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
1: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
1: sembra
3: forno.
1: Sembra la torcia olimpica. Alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: esatta.
1: Tutto
0: ma questo,
1: gloria.
0: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Sì, perché verrò sostituito. L'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No.
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
0: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
0: I falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
4: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
1: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
0: Davvero? Beh, non avremmo mai detto
1: programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due.
4: Prego.
1: Signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
0: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
1: Ok. Quante
0: e siete arrivati
1: era?
0: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
1: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
0: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
0: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
0: Ciao Roberto, bentornato.
1: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
0: Vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
1: Così, oggi però
0: arrivano da tutta Italia.
1: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
0: Come fa?
6: Rum. Mare del Piemonte per il corso della challenge.
1: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Rum.
1: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
0: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
0: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
0: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
0: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
0: Giusto.
1: Sì. Va bene, cari
4: mamma
1: amici.
4: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Cari amici,
0: e piano
1: di
0: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
1: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
0: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
0: Qual
8: Lost
0: è?
8: Era Calice nel paese delle meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
2: Bella. Paolo Dini.
0: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
1: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
0: a caro, lui
1: caro. Che pensate non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
0: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
0: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
0: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
1: Va bene, avete visto come sono stato
4: stava
1: bravo.
4: Stava facendo
1: a fare
4: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per i falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente sono pronto. Sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
0: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
1: Sì.
4: The winner is. The winner.
2: Infatti che mi si è frigo.
6: Ragazzi. Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum vum.
6: Rum. Mara del Piemonte.
0: Grande Mara.
6: Per il corso della challenge.
0: Hai vinto il Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
1: Sì.
4: The winner is... The winner

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Michael Jackson su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Filippo Di Sciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Allora, comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avanzo della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è una brutta notizia.
0: E poi...

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno di sgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano alla R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me?
2: Bella.
10: Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
12: Ciao a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo. Oh.
7: Buongiorno.
0: Orca. Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, hai preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino devi andare a gabinetto?
14: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilerà.
7: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
0: Hai
7: un po'.
0: Detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per
7: il
0: 3 e 9.
16: Allora, Silvia, sarò Giancarlo Magalli.
2: Eccolo, Magalli.
16: Eccolo qua, allora prova con la metà terra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora,
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
12: Scusa, non avevo sentito.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
2: Remma, dice 5. Dice 5.
0: Allora schiacciamo il 5, vai. Ma la voglio

0: No.
1: No. 3-3, no, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
3: 6.
1: E
4: attenzione!
1: 6.
4: Attenzione! Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata,
1: veramente,
3: ragazzi. Davvero. Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Ecco. Ecco. Vabbè, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei bene, appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
3: No, veramente no, sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito, si è sentito.
1: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
3: Sì. Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
0: Questo.
3: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
1: Bello.
3: Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
0: Quanti giorni di prognosi?
2: No, niente, spero niente.
3: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
0: Però... io sono andato mezza giornata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
1: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
0: lei
1: a destra,
0: ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101
0: e anche la tabellina del 3.
1: La mandiamo.
3: Posso ricordare un evento, perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow, bello, ecco perché bello, non c'è Paolo Dini.
0: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
2: Ma non puoi subito proporti così,
0: ecco,
2: anche
0: se siamo in agosto.
3: Magari, sarebbe fantastico.
1: Quindi dove, quando?
3: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
2: Arriviamo, arriviamo.
0: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
0: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
3: grazie
0: prossimamente.
3: A voi.
0: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
3: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
3: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre. Ammazza. Dicesti.
4: Implacabili, veramente.
3: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
4: Quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
3: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che siete.
4: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca, vabbè, così.
4: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
3: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
4: a
0: è
4: seguire gli
0: di
4: affari.
0: Tutto. Certo, via. I suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
4: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi io, vabbè, siamo orfani.
6: Io mi sono visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
7: Come va?
0: Case, entrava locali.
4: Così.
0: Vabbè, allora no, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
3: Cos'è? Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
6: Che
0: a un
6: cos'è?
0: Certo punto,
3: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
3: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
3: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
4: No. Ma cosa è?
3: Ma quello è un cetriolone.
4: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
4: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
3: sono... Ma sono 3,5 kg e lascio.
4: Non vorrei dire una bischierata.
6: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
4: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
3: Ma è impressionante.
4: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
6: Ci ha visto da un'altra
0: senza
6: parte
0: l'inizio
6: sto video.
4: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
4: Fai sentire quanto.
0: Vai,
4: io questo, me ne intendo.
3: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
7: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
4: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
4: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
3: La nostra ortolana.
0: Estate.
3: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
6: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
4: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Siamo a livello
3: basta
4: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
4: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
4: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
4: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In 15 giorni non vedevo l'ora di farlo. La mia benzina.
3: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
4: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
3: No, no, non puoi.
4: Scusa, ho portato la merenda per fare le zucchine al
3: sembra
4: forno.
3: La torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Ebbene. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Sì, perché verrò sostituito.
1: E
2: l'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No,
2: ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
4: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
3: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
3: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
3: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
3: Ok. Quante
1: e siete
3: puntate
1: arrivati
3: era?
1: Voi 10 stagioni tra l'altro.
4: Stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
3: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
3: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
3: Oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
3: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mara del Primo, per il corso della challenge.
3: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Room.
3: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
3: Sì. Va bene, cari
4: amici.
3: Mamma
4: mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
3: E
1: piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
3: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
3: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui caro. Che pensate non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
3: Va bene, avete visto come sono stato
4: stava
3: bravo.
4: Stava facendo il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto. Sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
3: Sì.
4: The winner is.
2: Infatti che mi si è ferito.
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum.
6: Rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
6: per il corso della challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
3: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Biscilia e noto
2: grazie a voi.
3: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: buongiorno e bentornati. Eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo,
1: sì, ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così
2: tranne
0: non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: visto? Vero.
1: Che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero Beppe, vedete, ripartire con i personaggi.
1: Ancora da Oliari.
3: Riccardo Russo.
4: Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo è anche vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate,
0: ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo,
3: ma sì.
2: Ma manca qualcuno, o sbaglio?
3: Manca qualcuno,
0: una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi, quello
2: l'abbiamo
1: che
2: perso per sempre, è
0: la novità
1: di quest'anno. Profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca
0: il
1: lui.
0: Nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo, nostro questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche
1: anch'io,
0: con i calciatori di alta leva,
1: con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No, da è domani... stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: E la risata è sua,
1: sì,
2: però,
1: l'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio.
0: Che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini,
2: sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo
0: weekend
1: soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Maldino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
0: Ma il 5 ci sposa. Sono anche i me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastita, non ci sei la cosa.
3: Di quel che ce ne frega.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: opposto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
0: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò di confronto.
0: Il falò di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Piscilia farà il report. Esatto. All'interno del viaggio delle informazioni
3: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti prego, potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
0: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
3: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
3: Ok. Quante
1: e siete
3: puntate
1: arrivati
3: era?
1: Voi 10 stagioni tra
0: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
3: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
0: Prego, prego.
3: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto. Siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi. Così.
4: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
4: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao, bentornati. Roberto, bentornato.
3: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: Vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
3: Così, oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
3: Già su questa senti,
5: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
5: Rum. Mare del Piemonte per il Cortorella Challenge.
3: Era meglio rimanere a Bergamo, infatti, va bene. Rum. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
6: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
6: Bentornati.
1: A te.
6: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
6: E si chiama L'Hostess.
0: Giusto.
3: Sì. Va bene, cari
0: mamma
3: amici.
0: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
3: Cari amici,
1: piano
3: di
1: piano
3: Erbusco,
1: ci arriviamo alla peggiore del giorno.
3: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
7: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film,
1: qual
7: Lost?
1: È?
7: Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
3: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: a caro, lui
3: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
8: Ciao banda,
1: ciao.
8: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
8: È lavorare alla radio.
0: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
3: Va bene, avete visto come sono stato.
0: Stava
3: bravo
0: facendo
3: a fare
0: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
0: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
0: Assolutamente sono pronto. Sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
0: Lo dico io?
2: Vai.
3: Sì.
0: The winner is. The winner.
2: Infatti che mi sono piaciuto.
5: Ragazzi. Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
0: Vum, vum.
5: Rum, rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
5: per il Tortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
3: Bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Biscilia e il nostro Siegfried.
2: Prego.
3: A te.

0: mezzo dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
1: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: E abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Sì, ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri che mi sono svegliato alle 10, ho detto vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, no, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì, sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora, certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto amici miei non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedi, di partire con i personaggi.
1: Ancora da Oliano.
4: Riccardo Russo. Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate,
0: ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo, ma
2: manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno,
0: una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi, quello
2: l'abbiamo
1: che
2: perso per sempre,
0: è la novità di quest'anno,
1: la profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca
0: il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva,
1: con diritto di riscatto però a fine
0: esatto
1: settimana.
3: No, da è domani stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però
1: l'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini,
1: sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini,
2: sì, in memoria, c'è già la targa in memoria,
3: anche la doppia data,
1: anche
3: vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: degli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello,
0: 10.000 auto distrutte,
1: ecco, e quindi salutiamo
0: weekend
1: soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino, è tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione, lo squadrone quindi è quasi al completo e mancate solo voi. 331 80 90 101, la risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire,
2: però è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: Dirty canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io. Ovvio.
0: Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 si sposa. Sono anche i me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità non c'è, la bastità
3: di quel che c'è.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è

0: Michael Jackson su R101 alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà.
0: Filippo Visciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi.
1: E poi, sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi.
1: Ecco.
2: E poi. Allora, comunque, l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: E tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è una brutta notizia.

0: paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
4: R101.
2: Pieno di disgraziati.
5: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
6: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
6: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
8: R101. Dammi il regalo.
9: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
6: Bene, e questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
10: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là!

0: Silloviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
1: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti, banda! Ciao. Finalmente vi ritrovo!
2: Buongiorno, buongiorno!
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu, velocissima!
1: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina!
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026 e sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda!
1: Speriamo!
2: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
2: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
3: Dammi regalo!
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
4: Vai.
1: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
4: Dai.
0: 3 settembre? Dai.
4: 3 settembre.
1: Sì, esatto.
0: Vado.
5: Agostina Malfitana.
4: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
2: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
1: Il 9 di settembre.
2: Perché compie gli anni tuo fratello?
1: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Ah, come me, è vero, tutti a settembre.
2: Bene, allora, 9.
0: Vado col 9.
6: Occupato.
7: Come occupato? No. Perché su delle 6 del mattino ti andrà a gabinetto?
6: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
4: Mamma, che hai mangiato i tulipani? Male.
7: E che hai mangiato i tulipani?
6: Ah. Mi faccio le lingue gotiche.
7: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
2: Sì, certo, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
4: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche? Non
4: volevo dirvelo.
2: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
1: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
2: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
0: hai
2: un po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per il 3 e 9.
8: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
4: Eccolo Magalli.
8: Eccolo qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
4: Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre 9, non è nato nessuno.
1: Scusa, non avevo sentito.
4: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
9: Sei andata su Wikipedia?
1: 5.
4: Dice 5.
2: Maremma,
4: dice 5.
2: No, cane.
0: Allora media. Schiacciamo il 5, vai.
10: Me la puoi alla toa, pubblico.
2: Me lo dice.
4: Questo è Max Bandi, no?
1: Senti,
0: 3 e 9,
1: però.
0: 3 e 9, vai, ce n'è un altro.
4: Sì.
1: 6.
4: Attenzione!
0: 6.
4: Attenzione!
8: Come hai fatto?
4: Ma questa è fortuna sfacciata.
0: Veramente.
1: Sì, soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
4: Ah, sì. Senti, sei appena tornata dalle vacanze, Silvia?
1: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
4: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
1: Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
2: Questo.
1: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
1: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
2: Quanti giorni di prognosi?
4: No, niente, spero niente.
1: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derappate mostruose.
2: Io sono andato mezza giornata andata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi fare, devi andare
2: lei
0: a destra.
2: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
2: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
1: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow! Bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
2: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
4: Ma non puoi subito proporti così,
2: ecco,
4: anche
2: se siamo risparmiati agosto.
1: Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
1: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
4: Arriviamo, arriviamo.
2: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
4: viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
2: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
1: grazie
2: prossimamente.
1: A voi.
2: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.
9: Sì!

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero, è vero, è vero.
0: Ma a luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli.
3: Vabbè,
0: che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Ma credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari.
3: Sì.
0: Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè, siamo orfani.
5: Io mi sono visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
2: Come va?
0: Case, locali. Vabbè, bene, allora, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Cos'è? Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
2: Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischerata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte l'inizio sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E lui ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto.
0: Vai,
3: io me ne intendo.
2: Questo qua era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi. È stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara. Hai coltivato altro oppure?
5: Volevo chiedere a Cristiano. Non è una foto di Luca, il calciatore.
3: No, ma è, beh, no. Lì siamo a livello di fagiolino. No. Insomma, a livello
2: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta.
0: Vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 10
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buono.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Immigrazione: l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria che si era verificata a Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi intanto spiega: era necessario perché restano criticità, ma aggiunge: confido sia l'ultima volta. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Sanchez accusa anche reti russe e israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Intanto nell'extra spagnola c'è stata una rissa tra migranti con la polizia che ha sparato in aria. Annunciato in Svizzera l'arresto di un 43enne elvetico per la sparatoria avvenuta al termine di un rave party domenica ad Arau. Morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, altri 2 connazionali tra le 5 persone ferite. E ora la tragedia familiare che si è consumata a Roma con padre, madre e figlioletta di 5 anni trovati senza vita nel loro appartamento in zona Pietralata, periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della bambina. E ora il calcio con Lionel Messi che dice addio alla nazionale argentina. È il momento giusto per farlo, scrive il fuoriclasse 39enne per Clarín e la Nazione. Si tratta della fine di un'era. In Italia intanto in Serie A la Roma cala un altro poker dopo quello della prima giornata in casa del Lecce. 2 volte Malen, Solé e Mora regalano il primato ai giallorossi. A Bergamo l'Atalanta la spunta al 96esimo sul Bologna grazie alla rete di Samardžić. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità,
0: la fantasia, tipo
3: ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice: quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda, ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte
2: o il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto.

0: non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura così potrai giocare a pallone nel cortile, fai i compiti così ai giardini farai un giro in più in giostra, non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao Amanda, buona giornata a tutti.
1: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
2: Sì,
1: occhio, è quel tipo di bambino lì.
3: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: No. Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini, quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, bravo. Ma è tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare. A me, guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre, mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava gli dicevamo che se faceva la moneta veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante. Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
1: Sì, vero? Sì.
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
4: È per quello.
1: Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
5: No. Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
6: Io sono Anton Giulio.
5: Io sono Anton Luca.
4: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
5: c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
5: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
6: È vero.
0: Non sempre
6: si
0: bambini.
5: Fa. Non si fa.
6: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì. Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
6: Certo.
5: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
6: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
6: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
5: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
6: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
6: Edilizie abusive.
1: Certo. Usate il 100%.
0: Il super. Bonus.
7: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
5: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
6: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
6: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
5: Noi bambini eruditi.
7: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
6: Aspetta!
7: Che tecnica usano?
5: Giulio, hai qualcosa da dire?
6: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo
0: perdere.
5: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
6: Aia.
5: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
6: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
6: Grazie, bimbi.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
6: Andiamo per musei.
0: Per
5: museo mi chiudo in biblioteca.
6: Siti archeologici.
0: Ecco.
6: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
1: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco uguale. Da Milano.
0: Ciao Francesco.
2: Basta, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cossata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Okay. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stellalune.
8: Ciao, Piero da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Il gamberetto.
3: Ah. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida, la battuta più brutta del giorno. Quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione, Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo. Vai
5: ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Aspetta. Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non manca

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. La sparatoria a rave in Svizzera ha arrestato un 43enne svizzero. Si sarebbe costituito, avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti, due connazionali. Paura a Times Square, a New York. Una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi terrorismo. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 Finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce. L'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18 e Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, Capò, Arnaldi e Cucciaretto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Goci obbedisce sempre.
1: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare,
0: sì.
1: Che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101 quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri,
2: esatto,
1: bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolate nella curiosità,
1: la fantasia, tipo
3: ciao banda, buongiorno.
1: Ciao.
3: Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, mm-hmm, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
1: Ah, verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
1: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, hai capito?
0: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, mm-hmm, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
1: One please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle false promesse. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
1: Sì, non ti faccio niente, quando stai già
0: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
0: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
1: Che ti faccio qualcosa, tu arrivi, ma in realtà.
0: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
1: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva, mm-hmm, tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta. Quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe, anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
1: la
6: toccarle.
1: Paura.
6: Ci avevamo creduto. Niente, funzionano, queste cose funzionano.
1: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché e i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto, io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
1: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questo?
1: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
0: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo.
2: Uh-huh.
9: E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto. Quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
1: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
0: o
1: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
1: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
0: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
1: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo. Mi sembra giusto.

0: Sul
1: grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
0: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
1: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
0: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
1: Però
0: no,
1: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
0: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
1: quando
0: loro, soprattutto
1: poi se mettono
0: quando
1: in testa,
0: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
0: Nel sushi
1: tutte le sere.
0: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
1: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
0: Esatto, hai capito? Perché io no?
1: Potrebbe essere un buon trucco.
0: Oppure provarlo tutti, di che buono, che buono, che buono. Per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api
0: anche
2: New York.
0: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
0: Esatto.
3: Anche mia mamma.
0: Queste
3: mia
0: sono
3: mamma
0: zucchine, proprio... no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta a me, che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
1: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi e finivi per riuscire a mangiarli.
0: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
1: però
0: no?
1: Funzionano poi d'estate, ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ah, ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Ma è quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
0: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
1: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
0: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
1: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
0: Sì, vero, sì.
2: È partito
0: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. E buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
1: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
0: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
1: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire

0: di R101.
1: Ah! Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi,

0: se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsi, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
4: c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre si bambini.
4: Fa. Non si fa. Vostre
5: figlie. Comunque noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
1: Ah sì.
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Certo. Usate il 100%.
0: Il super. Super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
5: Satira politica.
1: Vabbè, allora buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi.
5: Grazie.
1: Fate dove cose andate? Anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei.
4: Mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici.
0: Ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falso.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno
0: ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Il gamberetto.
3: Ah. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Ma se non abbiamo fatto una partita in cura, perché dobbiamo fare?
2: Fate ha entrare ragione, Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Il tatuaggio con
2: tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Italia e Spagna ancora ai ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente, l'esatta dinamica dei fatti fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti, due connazionali. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno 4 morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare è ricoverato a La Habana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce e l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini ed Harderi al secondo turno, KO Arnaldi e Cocciaretto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Anda, buongiorno.
1: Ciao.
0: Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, mm-hmm. l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
1: Ah, verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
1: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, hai capito?
3: Certo, vero.
4: Buongiorno banda, io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, mm-hmm. e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
1: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle false promesse. E qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
1: Sì, non ti faccio niente, sai già.
3: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice: quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
3: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
1: Che ti faccio qualcosa. E tu arrivi, ma in realtà.
3: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
1: Avanti.
6: Ciao banda, io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva mm-hmm. tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
1: la
6: toccarle.
1: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
1: Ogni volta che vedevo una col gesso hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché e i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e li incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
2: E certo.
1: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
1: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
3: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
8: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
8: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. Uh-huh. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
8: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
1: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
3: o
1: le ciabatte
2: o il premietto o il diabete
1: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
3: Sentiamo.
9: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
10: Sì,
2: occhio, è quel tipo di bambino lì.
1: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra giusto.

0: Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando
1: loro,
0: poi se
1: lo
0: mettono in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, no? Non sono zucchine, è tranquillo. È un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me, che non volevo mangiare. A me, guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: O di pollo. Di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Oh, i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno,
2: museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto ai più piccoli.
2: Buongiorno banda. A me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti. E allora, per farglielo fare, ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo, sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Beh, faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiarsi e mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io, allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, ma che Peppa, signore, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini.
5: Ah. Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano la strada.
4: E i compiti, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Le vostre figlie.
5: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì? Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No. No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì, sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Certo. Ah, usate il 100%.
0: Ah, il super. Bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
0: Funziona?
5: Fatira politica.
1: Vabbè, allora buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi,
5: grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei,
4: mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza,
1: cioè,
0: non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno
0: ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi.
1: Sì,
0: allora
1: sì,
0: andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Oh mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti.
4: Benissimo.
6: Francesco
4: uguale
6: da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Piero da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, i frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Il gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo, sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e le loro mani, la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché
2: da
4: il progetto
2: anche
4: è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita in cura, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione, Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
3: Vai, vai, vai.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Aspetta. Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Tri.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna. Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno una decina di morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze, prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. La sparatoria a rave ad Arau, arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte della 22enne abruzzese Maria Spinelli, tra i feriti due connazionali. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, K.O. Arnaldi e Cucciaretto. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: avere
1: cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre, bimbi tranquilli, di solito il primo fratello, poi arriva il secondo, sì, e lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare,
1: sì,
0: che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri,
2: esatto,
0: bimbi.
2: Gli esperti dicono non imponetevi, stimolate nella curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, mm-hmm, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Ah, verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Yeah. Buongiorno banda, io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, mm-hmm, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni. Avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, mm-hmm, e lo

0: Simona.
1: Pensa a te.
2: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
3: Sì, non ti faccio niente, quando, sai già.
4: Brandendo il mattarello.
1: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
4: Sì, che dobbiamo parlare.
1: Esatto.
3: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
4: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
3: Avanti.
5: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero. Ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa, che le aveva indossate, si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe, anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai mai abbiamo neanche provato a
3: la
5: toccarle.
3: Paura.
5: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
3: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
1: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no, da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
6: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
6: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
7: Certo.
3: Quando si presentava a casa per un caffè.
1: No, cosa fa qui questa?
3: Sotto al letto,
1: cosa vuole da noi? Perché è qui?
4: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
8: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
1: Okay.
8: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm-hmm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
1: Bravo.
8: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
3: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
4: o
3: le ciabatte.
1: O il premietto o il diabete.
3: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
4: Sentiamo.
9: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle belle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
1: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
7: Sì.
1: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
3: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo. Mi sembra.

0: grattacielo, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: I fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E qui a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Mm. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti, di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api
1: anche
2: New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente, no?
0: Però funzionano, poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ah, ciao.
0: La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Tutti i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, è vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. E buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: La Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se che la battuta offre il vitello. Giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali, vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore!
0: Buongiorno Renzo!
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore!
3: I due Renzi per voi, Renzi!
4: Sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore! Insomma,
0: l'altro Renzi!
2: Accidenti, Arbore!
3: Non ho mai riso così poco la radio!
0: Bene,
3: mai riso così poco!
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così!
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella. L'apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: L'apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Matteo, stia buono.
0: Io un incentivo rottamazione con la il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: la domanda firmatevi. Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Bandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè,
2: si aspetta.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a
4: sì.
0: posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albert Hall, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Mamma mia. Incredibile.
9: Buongiorno banda.
0: Napoli.
9: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore,
0: c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei.
4: Io dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un'altra Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene di quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie, Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno. E...
2: pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni, tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gegè Telesforo.
0: Domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: trovare Neffa. Al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video, perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, perché forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì?
0: Qual è?
1: La Duna.
3: Una Duna.
1: Accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab è la bella nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: In un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio assorta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché allora, cosa ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: lo
1: lei.
3: Ci
1: avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi è primo settembre, è il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Quindi il fatto di essere sola la galvanizza al punto da prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: È un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. La Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma,
1: fatta,
3: ormai è fatta.
0: No,
3: lo dico per il nostro Peppino in regia che
0: certo.
3: Se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Filanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: è
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano Pisa la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la serata.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E bello!
0: Sì, c'è anche questo.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Violenta offensiva russa contro la città di Odessa sulla regione di Kiev. Le esplosioni hanno causato diversi morti. La replica ucraina in un raid contro la regione di Samara. Droni nello spazio aereo estone si alzano in caccia della NATO. Intanto è polemica per la decisione dell'amministrazione Trump di invitare il ministro delle finanze russo Siluanov al vertice finanziario del G20. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau, costata la vita alla 22enne abruzzese Maria Spinelli. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Tra i feriti, due connazionali. È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia supera quota 1000. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i 16esimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Dardiri al secondo turno, KO Arnaldi Cucciaretto. Queste le breaking news di Digicom 24.
0: R101.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: no. Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si
0: chiederemo
1: capisce,
0: conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì,
2: ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo settembre.
1: Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate. Alla
2: fine
0: l'abbiamo un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve se, a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
1: È vero.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: È tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta.

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però sì. Lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi,
0: con i...
3: voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Sì, deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra amata Chiara ieri.
1: Può essere. Darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se che la battuta offre il vitello. Giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali, vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore!
0: Buongiorno Renzo!
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore!
3: I due Renzi per voi, Renzi!
4: Sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e insomma,
0: The Renzis!
2: Accidenti,
3: non ho mai riso così poco la radio!
0: Bene,
3: mai
0: bene.
3: Riso così poco!
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così!
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella. La apprezzo molto. No. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia buono.
0: Vi do io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Ecco. Bravo.
3: La domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene. Poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Mandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè, si aspetti
2: loro. Sono
0: due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a
4: sì.
0: posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albert Hall, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Incredibile.
6: Buongiorno. buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore,
0: c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io
3: a
4: dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie, Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno. E...
2: pensate le altre, va bene.
0: Tutte brutte imitazioni, tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gegè Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: trovare Neffa. Al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenta a te. Lui che ha messo il domo la sub è sub nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche
3: attimo.
1: A lei e
3: famiglia. È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
3: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio assorta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: allora, cosa ha detto
1: bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare,
3: no,
1: anche
3: so,
1: lei. Sarà,
3: so.
1: Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi è primo settembre, è il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: Un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Dai, quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Perché io ho la Roma, ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: sei
3: è procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto. Aia.
3: Complimenti alla Roma,
1: fatta,
3: ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che
0: certo.
3: Se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Filanterio. È settembre
0: ciao.
8: Finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: era
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per fare il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano Pisa la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, è durata un quarto d'ora
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la no, mia, quella sì, da mostrare, che quella poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata
1: incautamente grabbata Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, alla propria routine.
2: Ti stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati.
0: Ciao.
4: Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni,
2: diciamolo.
6: Può farlo a casa, va giù dagli altri nonni, può farlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: E perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti,
2: incredibili,
0: si recuperano tutti i compiti adesso.
2: Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone, io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire? Poi
2: è ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poi, poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini?
1: Paolo Dini.
0: Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quelli non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: in
1: agnostico.
0: Neutrale.
1: Sì, sì, sì, sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo.
2: Bellissimo.
1: Con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino. Per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Ari, buongiorno. Oh, è la seconda giornata, Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi com'è?
0: Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo buongiorno. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: No, niente, lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saraiva.
3: Il compleanno, sì amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere piano. Tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Bene, sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo,
0: e
1: naturalmente.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. Mm-hmm. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: dici. Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto. Okay. È martedì. Ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: no. Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ciao.
3: Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate. Ma
2: sì,
0: l'abbiamo un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
2: Bacco.
0: Dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia della NATO. L'allarme poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev. Diversi morti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik. L'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia: colpiremo duro in Iran, ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak. La reazione: bersagliate basi USA. Così il regime. Se Washington torna sul memorandum d'intesa, lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito. Ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare pentastellato è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio: la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna finisce 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo, ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenta a te. È lui che ha messo il domo la sabbia. Sabbia è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche
3: attimo.
1: A lei e
3: famiglia. È un attimo e sentiremo la Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira ci avagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: A Monini. Dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma...
1: perché allora, cosa ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi è primo settembre, il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Quindi il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: È un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Dai, quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io la Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto. Aia.
3: Complimenti alla Roma, ormai
0: è fatta.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Filanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: era
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario.
1: Sempre a magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, vabbè,
1: che
0: è firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Che le vacanze, mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: No, quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, la propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno,
0: se le pensano
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite, che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia. E ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti,
0: ciao. Team Brivido,
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, cioè, il gruppo crioterapia è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, com'è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Ecco.
2: Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: Quindi anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quei non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino che è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo.
2: Bellissimo.
1: Con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: com'è? Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo Giorno. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa, solo il becchino che Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, in una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saraiva.
3: Capiano, sì amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Orosaiva, sì. Va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67, attenzione.
3: Che fine ha fatto la zucchina di ieri?
1: Bene, sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. E propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci sarà un motivo,
0: dici. Anche ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September.
0: Esatto. Questo che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto. Nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte.

0: Marley, che ha la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice no.
2: Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
3: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
3: Ho capito.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
4: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto, durante le ferie, non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
3: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
3: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco, e quindi con zero possibilità anche di replica, il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, che mamma mia, incredibile.
3: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova, che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
3: appena
0: fine,
3: riparte
0: l'estate. Ma sì, l'abbiamo
3: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
5: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
3: Sì, un po' come Ilary Blasi, che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
3: Sì, esatto. E quindi va bene.
6: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
6: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
3: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
3: ma scusate,
0: si
3: ma
0: beve se, a settembre.
3: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
3: bacco.
0: Dimenticare il caldo.
3: No, capito,
0: è l'estate che è finita.
3: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
7: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
3: Lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
3: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
3: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
3: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, va bene.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino a...

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza, sì, a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fans si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso, certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile, sì. Però lei in particolare, lei ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con
0: i...
3: voi, perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora presidente De Luca, lei sta portando avanti
2: fa malissimo, si può distruggere,
1: sì, deleteria veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti e insomma anche i media e i social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la... Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: E infatti alla caccia all'ultimo Fume, questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social,
3: certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui, forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Mattiara ieri,
1: può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: No, quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone, cioè che c'era.
3: Io le ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, beh, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero, è impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa Nova.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 8.09. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, è un giochino pazzello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre il vitello. Un giochino divertente, non si vince proprio niente, oh, ma Dio, fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali, vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore!
0: Buongiorno Renzo!
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore!
3: I due Renzi per voi, Renzi!
4: Sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e insomma,
0: The Renzis!
2: Accidenti a voi!
3: Non ho mai riso così poco la radio!
0: Bene,
3: mai
0: bene!
3: Mai riso così poco!
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così!
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: La
5: apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per stirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia
3: Renzi.
2: Buono.
0: Vi do io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Ecco. Bravo,
3: domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: E vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo Gegè Telesforo.
3: Gegè Telesforo! Mandolino canta Napoli.
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè, si aspetti
2: loro.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albertolla, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Incredibile.
6: Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore.
0: Napoli c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: Io dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un'altra Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a
3: grazie,
2: Riccardo Russo.
3: Grazie Cristiano, bello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno e...
2: Pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni. Tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gengè Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: fare neffa, al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app, dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Ah, accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maggiore a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: cosa
1: ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, anche lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi
0: ciao.
7: Primo settembre è il mio compleanno. Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali, benissimo.
0: È un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Perché io la Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: No,
3: lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: è
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Marley, che è la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così, dice
0: no. Sono stati Finlay, sono stati Finlay.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Finlay. Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì,
2: ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto, durante le ferie, non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al
1: primo
0: settembre.
1: Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco, e quindi con zero possibilità anche di replica, il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova, che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate.
2: Alla fine,
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate
0: un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi, che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede
1: devo dire,
0: a Maiorca
1: per il matrimonio
0: rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: deciditi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: È tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta.

0: Buongiorno, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Buongiorno tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Piuttosto me lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la, Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo
3: strada.
0: Conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Ma forse non c'entrava nemmeno, secondo me.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone, già che c'era.
3: Io le ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo è quello e se che la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella, che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali, vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore!
0: Buongiorno Renzo!
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore!
3: I due Renzi per voi, Renzi!
4: Sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore! Insomma,
0: The Renzis!
2: Accidenti a voi!
3: Non ho mai riso così poco la radio!
0: Bene,
3: mai
0: bene.
3: Riso così poco!
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così!
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella. La apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Matteo, stia buono.
0: Io un incentivo rottamazione con la il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto.
0: Mm-hmm.
6: Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: la domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Bandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Però pare che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè, si aspetti
2: loro.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a
4: sì.
0: posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
0: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albertolla, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
9: Buongiorno banda.
0: Napoli.
9: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore,
0: c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io
3: da
4: dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno e...
2: Pensate le altre, va bene.
0: Tutte brutte imitazioni tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gegette Lesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: trovare Neffa. Al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video, perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì?
0: Qual è?
1: La Duna.
3: Una Duna.
1: Accidenta a te. Lui che ha messo il domo la Sab è la bella nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: In un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
3: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: allora, cosa ha detto?
1: Ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: lo
1: lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi è il primo settembre, il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto da prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: Un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io la Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: sei
3: è procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: è
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora,
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la no, mia, quella
2: sicura
0: da mostrare, che
2: quella
0: poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, vabbè,
1: che
0: firmata
1: incautamente grabbata Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio,
0: puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita,
1: chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni
0: no,
5: preferite,
0: che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, cioè, il gruppo crioterapia è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, portarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: E perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo,
0: se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone, io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie come è andato a finire? Poi
2: è ancora, diciamo, sotto vaglio, sotto esame, vediamo. Se
0: okay, giustamente poi poco punibile,
2: ricordiamolo, perché se per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo. Finalmente.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Dai, va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E insomma, uno di cui non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo,
2: bellissimo,
1: con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per il Svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata. Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come... pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi. Abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Perché?
0: Chi è?
3: Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, in una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa combinerà oggi Regina, perché è anche il compleanno di Regina Saliva.
4: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saliva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Fale togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
4: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma. Certo. Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E naturalmente, poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hoste si indicano.
1: Tu fai le istruzioni, le istruzioni di volo, e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre. Avevano delle cose fenomenali organizzate. Mm-hmm. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: anche ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto, okay. Che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, perché hai toccato un nervo non scoperto. Nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: non sei per niente piccola.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia alleati, l'allarme è poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik, l'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia: colpiremo duro in Iran, ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak. In reazione bersagliate basi USA. Così il regime: se Washington torna sul memorandum d'intesa, lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito. Ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti è agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Decisione del tribunale dell'Aquila sulla famiglia nel bosco. Niente rientro a casa per i tre figli, ma tra un mese weekend coi genitori. In novembre i giudici decisero il trasferimento dei bambini nella casa famiglia di Vasto. Non c'è ricongiungimento, ma è un'importante apertura. È morto Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese, aveva 83 anni. Le condizioni dell'ex priore si erano aggravate negli ultimi giorni per uno scompenso renale che lo aveva portato in coma metabolico. Il decesso è avvenuto alle Molinette di Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101

0: trovare Neffa al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì?
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenta a te. È lui che ha messo il domo la sabba è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche
3: attimo.
1: A lei e
3: famiglia. È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira ci avagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nacate.
3: A Monin. Dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: cosa ha detto?
1: Ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: so,
1: lei.
3: Sarà, so.
1: Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi
0: ciao.
7: È primo settembre, il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: È un'amica che
1: sì.
0: festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Dai, quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Gli anni che compie. Dai, quest'anno festeggerà per 45 giorni.

0: fatta,
1: Roma,
0: ormai è fatta.
2: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che certo. Se la prende male.
1: No, attenzione, attenzione, perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre, ciao. Finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
4: E viva! Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che è un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
4: amico nostro.
1: Ci manda vocali.
0: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
4: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
5: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Ah, sempre a magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
4: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
4: Sì, c'è anche questo.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101, dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora,
1: la maglia pois.
2: Esatto. Quella che dovevamo dare in regalo,
0: no vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la no, mia, quella da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere,
1: esatto,
0: e niente, quella che si era firmata
1: incautamente, grabbata Chiara, ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi, a prendere, anche se per 2-3 settimane, 1 mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Che stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Chissà,
4: buongiorno,
0: se le pensano tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Beh, yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, cioè, il gruppo crioterapia è presente, andrei con lui. Ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no,
0: hai
2: volendo, qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, com'è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché no, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, dite.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quei non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: com'è? Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo Giorno. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa, solo il becchino che Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì. Una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa
1: sobria
0: combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saraiva.
3: Capiano, sì amore,
1: sempre brava, sì. Regina Orosaiva, sì. Va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Falle togliere tutto, non ti preoccupi. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo, naturalmente.
0: Mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci sarà un motivo,
0: dici. Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto. Questo che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: Marley, che ha la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice no.
2: Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
3: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
3: Ho capito.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
4: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto, durante le ferie, non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
3: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
3: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco, e quindi con zero possibilità anche di replica, il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, che mamma mia, incredibile.
3: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova, che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
3: appena
0: fine,
3: riparte
0: l'estate. Ma sì, l'abbiamo
3: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
5: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
3: Sì, un po' come Ilary Blasi, che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
3: Sì, esatto. E quindi va bene.
6: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
6: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
3: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
3: ma scusate,
0: si
3: ma
0: beve se, a settembre.
3: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
3: bacco.
0: Dimenticare il caldo.
3: No, capito,
0: ma l'estate che è finita.
3: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
7: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
3: Lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
3: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
3: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
3: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino a...

0: Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno
3: Scusi.
1: Dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'è?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stavamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffone, questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo
3: strada.
0: Tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Ma forse non c'entrava nemmeno, secondo me.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Ma suo, no, quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io ne ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, ma lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
0: Le dimostriamo,
3: allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se che la battuta offre l'idella. Chino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi. Renzi,
4: sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore.
2: Accidenti.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene. Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno. E cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: Niente.
5: L'apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: L'apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia
3: Renzi.
2: Buono.
0: Io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: la domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi bravo. Gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: E vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Bandolino, canta Napoli.
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: eh.
2: Vabbè, si aspetti
0: invece
2: loro.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a
4: sì.
0: posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento
3: tanti
0: di aver creato
3: fa.
0: Il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo
2: Maestro.
4: Suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albert Hall, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Andiamo.
6: Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore.
0: C'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io
3: da
4: dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno e...
2: Pensate le altre, va bene.
0: Tutte brutte imitazioni tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gengette Nesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: Ritrovare Neffa al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché sul canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi 331 80 90 101. Perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì?
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenta a te. Lui che ha messo il domo la sab è bella, nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche
3: attimo.
1: A lei e
3: famiglia. È un attimo e sentiremo la Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nacate.
3: Il dubbio assorta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: allora, cosa ha detto
1: bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, anche
3: so,
1: lei. Sarà,
3: so.
1: Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi primo settembre è il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Quindi il fatto di essere sola, cioè la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali, benissimo.
0: È un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io la Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto. Aia.
3: Complimenti alla Roma,
1: fatta,
3: ormai è fatta.
0: Non
3: lo dico per il nostro Peppino in regia che
0: certo.
3: Se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi
0: ciao.
8: Da Pilanterio. È settembre
0: ciao.
8: Finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: era
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per fare il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano Pisa la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I prezzi dell'energia spingono l'inflazione. Ad agosto sale al più 3,3%, lo riporta l'Istat. Il carrello della spesa con i beni alimentari per la cura della casa e della persona si mantiene stabile al più 1%, mentre quello dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumenta dal più 3,4% alla più 4,3%. Sul fronte lavoro, il tasso di occupazione è stabile alla 63,2%. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. Sarà monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei tre minori. Rientri diurni da subito a Palmoli, lo ha deciso oggi il Tribunale dell'Aquila. I bambini sono in una struttura protetta da novembre del 2025. Il conflitto ucraino, allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento e continuano i raid russi. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi, riferisce il leader di Kiev, Zelensky. In Kirghizistan, Putin incontra Xi Jinping e Modi. Ancora ricoverato a L'Avana, Alessandro Di Battista è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe sulla diagnosi. Dopo un consulto tra medici italiani e cubani, l'ex parlamentare dei 5 Stelle a Cuba per un reportage potrebbe tornare in patria giovedì con un volo privato. Addio a Enzo Bianchi, morto a 83 anni a seguito di uno scompenso renale alle Molinette di Torino. È tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 65 nel Biellese. Saggista e biblista, dopo il suo allontanamento disposto dal Vaticano, aveva creato un'altra fraternita vicino a Ivrea. Calcio al via la Coppa Italia con i 16esimi di finale. A inaugurare il turno alle 18 Parma Cremonese. In serata toccherà Torino Monza. Tennis agli US Open, 6 azzurri in campo oggi: Cobolli, Musetti, Passaro, Sonego, Guerrieri e Bellucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, che mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate. Ma sì,
2: l'abbiamo
0: l'estate. Un po' decisa, diciamo, come
3: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
4: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E a settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo. No, l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
5: Ciao, banda di RG1. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice cabudanno, ovvero capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh, quindi le vendemmie, quindi coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino a...

0: Buongiorno, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Buongiorno tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'è?
3: Me lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo. Mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Che Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Non vi distraete, stavamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo Fume, questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo
3: strada.
0: Tutti l'ha postato sui social,
3: certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Ma forse non c'entrava nemmeno, secondo me.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io le ho detto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, beh, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero, è impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, è un giochino pazzello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre l'idella. Pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi. Renzi,
4: sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e
0: The Renzis.
2: Accidenta.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene. Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno. E cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: La
5: apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per
4: dobbiamo
0: tirare le camicie.
4: Dobbiamo rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia
0: Renzi.
2: Buono.
0: Io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto.
0: Mm-hmm.
6: Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Ecco. Bravo,
3: la domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi bravo. Gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Mandolino, canta Napoli.
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè, se aspetti
2: loro.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Sì. Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento
3: tanti
0: di aver creato
3: fa.
0: Il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo
2: Maestro.
4: Suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albert Hall, vai.
3: Mamma mia,
4: orchestra
3: che
4: italiana. Pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Qui si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Mamma mia.
6: Buongiorno. Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore,
0: c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno e...
2: Pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni. Tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gegè Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: trovare Neffa, al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: Una Duna.
1: Ah, accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab è la bella nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo la Christmas.
0: In un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
3: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio assorta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché allora, cosa ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: lo
1: lei.
3: Ci
1: avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi è primo settembre, è il mio compleanno. Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali, benissimo.
0: Un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io la Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma,
1: fatta,
3: ormai è fatta.
0: Fatta.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: è
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Beh, sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per fare il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Buongiorno. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Dai, va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quei non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo.
2: Bellissimo.
1: Con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come... pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa, solo il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì. Una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno del Regina Saliva.
3: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma. Bellissima, lo è tuttora. E propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: Tu fai le istruzioni, le istruzioni di volo, e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre. Avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci sarà un motivo,
0: dici? Anche ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto. Visto che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, hai toccato un nervo non scoperto. Nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice:
0: no. Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì,
2: ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao, Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate. Alla
2: fine
0: l'abbiamo un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Mallorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Mallorca rimane a Mallorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve se, a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
2: bacco.
0: Dimenticare il caldo. No,
2: ho capito, ma
0: l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: È tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto tra Russia e Ucraina minaccia il fronte est dell'Europa. Alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia ed Estonia con i caccia NATO che si sono alzati in volo. Secondo la Bild, invece, Mosca è responsabile della drone bomba trovato a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia. Berlino avverte: non ci faremo intimidire e valuta misure diplomatiche e sanzioni insieme all'Unione Europea. Si aggrava il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la frontiera tra Nepal e Tibet. Oltre 1.000 i morti accertati. Mancano all'appello ancora 4.462 persone, tra cui centinaia di turisti e lavoratori stranieri provenienti da oltre 30 paesi. Ci sono anche 3 italiani. Il caso della famiglia nel bosco. Dal tribunale dell'Aquila oggi il via libera al progressivo riavvicinamento dei 3 bambini allontanati da novembre dello scorso anno. Previsti rientri diurni a Palmoli da ottobre, il percorso di ricongiungimento monitorato dai servizi sociali. Impennata dell'inflazione ad agosto, balzata al 3,3% rispetto al 2,9% di luglio, raggiungendo così il livello più alto da quasi 3 anni. La stima preliminare è diffusa dall'Istat. Il rialzo trainato principalmente dal forte aumento dei costi dei beni energetici. Il caldo non ha alcuna intenzione di lasciare l'Italia. In arrivo la sesta fiammata africana con un nuovo balzo delle temperature. Nel fine settimana il termometro potrebbe tornare a sfiorare valori eccezionali fino a 8 gradi sopra la media stagionale. Calcio: i 16esimi di finale di Coppa Italia iniziano oggi alle 18 Parma Cremonese, mentre alle 21 tocca Torino Monza. Il turno è eliminazione diretta. Tennis: agli US Open 6 azzurri in campo, Cobolli e Musetti più attesi, protagonisti anche Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, no, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La no, mia, quella da mostrare, che poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Che le vacanze, mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce, mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le tutti così.
4: Bentornati.
0: Ciao.
4: Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, cioè, il gruppo crioterapia è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: E perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però ecco, ci hanno
6: perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va

0: Finire poi.
1: È ancora diciamo sottovaglio sotto esame, vediamo se
2: okay, giustamente poi, poco punibile
1: ricordiamolo perché no, per meglio, chi non lo sapesse che mestiere fa mia moglie,
0: che mestiere fa tua moglie?
1: È ginecologa.
0: Benissimo.
1: Ecco, sei proprio un cretino.
0: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
2: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Dai, va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E

0: Invece il nostro Matteo con Fratesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
1: Già, non sono vecchi ma sono tutti in bianco e nero, i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
1: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
1: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi come...
1: pure.
2: Meno male.
1: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo buongiorno. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
0: Ah, perché?
3: Chi è?
4: Sì, sono Giovanni. Sentite, Giovanni. Solo che ci devo fare con questa. Sono il becchino. Paolo, dire che ci devo fare?
2: No, niente, lo sotterri, non
0: sono,
2: si preoccupi.
0: Becchino. Buongiorno, signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
1: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
0: Giusto, sì. Una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
1: Chissà cosa
0: sobria
1: combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno del Regina Saraiva.
4: Il compleanno, sì, amore.
0: Sempre brava, sì. Regina Orosaiva, sì. Va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
1: Fa un caldo fotonico.
0: Ma sembravi una hostess.
2: Falle togliere tutto, no? Tipo così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
4: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
0: Bene, sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo,
1: e
0: naturalmente.
1: Poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
0: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
1: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci sarà un motivo,
1: dici. Ironici,
2: certo.
1: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
0: Blue Monday e Dark September, allora.
1: Esatto. Questo che è martedì. Ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
0: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
0: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
0: Come il conto corrente del resto.
1: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: Timberlake, alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al
1: primo
0: settembre.
1: Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E a settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo. No,
2: ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
1: È vero.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'è?
3: Piuttosto me lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la, Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stavamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile. Che
3: infatti certo fa punto schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: E infatti alla caccia all'ultimo Fume, questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo
3: strada.
0: Tutti l'ha postato sui social,
3: certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Ma forse non c'entrava nemmeno, secondo me.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone, già che c'era.
3: Io le ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre il vitello. Giochino divertente, non si vince proprio niente, oh, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi.
4: Sì, Renzi Arbore e insomma
0: The Renzis.
2: Accidenta.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene,
3: mai
0: bene.
3: Riso così poco.
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: La
5: apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per stirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia
3: Renzi.
2: Buono.
0: Vi do io un incentivo rottamazione con la il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi, con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo Gegè Telesforo.
3: Gegè Telesforo! Mandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè, si
2: aspetta.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albert Hall, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Mi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Mamma mia.
6: Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore.
0: Napoli c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un'altra Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie, Cristiano, bello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno. E...
2: pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni, tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gente Lesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: Ritrovare Neffa, al mattino ci sta alla grande, vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: Una Duna.
1: Accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab
3: è vero.
1: Sab è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A magiraccia vagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: cosa ha detto?
1: Ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare,
3: no,
1: anche
3: so,
1: lei. Sarà,
3: so.
1: Ci avrà un forno anche la sorella. So.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi
0: ciao.
7: Primo settembre è il mio compleanno. Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali, benissimo.
0: È un'amica che
1: sì.
0: Festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io ho la Roma, visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai è procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che
0: certo.
3: Se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Filanterio. È settembre
0: ciao.
8: Finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ewiwa! Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: vero.
0: È un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Beh, sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Ah, sempre a magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano
3: Dai.
1: Militello a rallegrare la serata.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E bello!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora,
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la no, mia, quella da mostrare, che quella poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, quella che si era firmata
1: incautamente grabbata Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati.
0: Ciao.
4: Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni
0: no,
5: preferite,
0: che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in
1: no,
0: realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo,
0: se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sotto sotto esame, vediamo se
0: okay, giustamente poi poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché no, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che
2: smettila.
1: Lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Tragedia nel Beneventano. In un ristorante della zona, poco prima dell'ora di pranzo, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. La famiglia gestiva il locale. Le indagini sono in corso. Sotto shock la comunità. Paura a Taormina per un vasto incendio. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Il sindaco De Luca: la città brucia. Il fuoco è partito dalla contrada Sant'Antonio. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. La famiglia nel bosco e tre bambini torneranno a casa a Palmoli, ma a tappe. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato l'ok. Ricongiungimento monitorato dai servizi sociali. Il legale dei genitori osserva: i tempi incerti sono un problema. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, lancia un appello per un cessate il fuoco totale e immediato in Ucraina che consenta di avviare negoziati di pace. Solo oggi 12 morti a Kiev dopo un attacco russo su un deposito ferroviario. Droni allertano nella notte la Lettonia e sconfinano in Estonia. I caccia NATO si sono alzati in volo. Il tasso di inflazione registrato ad agosto balza al più 3,3%, è il dato più alto da quasi tre anni, lo certifica l'Istat. Il Codacons prevede, a parità di consumi, una spesa annua di più 1.091 euro per la famiglia tipo e di 1.507 euro in più per un nucleo con due figli. Calcio al via questa sera la Coppa Italia con i sedicesimi di finale. A inaugurare il turno alle 18 Parma Cremonese. In serata dalle 21 toccherà Torino Monza. Due gare secche che valgono l'accesso agli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Buongiorno tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso, certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma anche i media, nei social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero per strada.
0: Conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo
3: frigorifero?
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone, che c'era.
3: Io ne ho aspetto

0: detto.
1: Beh, vabbè, lei è spaziale.
2: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: No, non è vero, non è, vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
2: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss.

0: Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itella. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella, che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei

0: Ragionamenti, oh ragazzi, non facevano una piega.
1: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
2: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
3: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
2: I due Renzi per voi, Renzi.
3: Sì,
2: per
3: Renzi
2: voi.
3: Arbore e insomma.
1: Accidenta.
2: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene.
2: Riso così poco.
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
4: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
4: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
4: Veramente bella.
0: La
4: apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
1: Sì.
0: Per stirare le camicie.
3: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
2: Bravo Renzo.
1: Matteo, stia
2: Renzi.
1: Buono.
0: Io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
5: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
1: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
5: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
1: Bravo.
2: La domanda
1: firmatevi.
2: Rispondo.
1: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
6: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
6: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
6: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
1: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi, con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
3: Scusate, fate dire a Renzo Gegè Telesforo.
2: Gegè Telesforo! Mandolino, canta Napoli.
1: Orchestra italiana.
2: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
1: Sì,
0: vabbè,
1: si aspetta.
0: Sono due cacciaroni.
1: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
3: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
3: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
2: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
7: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
7: La coda.
2: No.
7: Buona giornata.
0: A te.
2: Io mi pento.
0: Sharon.
2: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
3: Allora siamo pronti?
1: Maestro.
3: La facciamo suonare questa orchestra.
2: E vada, falla suonare, vai orchestra.
3: Tutto Royal Albertolla, vai.
2: Mamma mia.
3: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
2: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
5: Buongiorno banda.
0: Napoli.
5: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
1: Però Renzo
0: Napoli
1: Arbore.
0: Napoli c'è.
1: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
2: Di campanilismo quando sei
3: Io dico
2: Napoli.
3: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
2: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
2: Grazie Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno e...
1: Pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni. Tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
3: Brutta anche la mia stamani. Gegè Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: trovare Neffa. Al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video, perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, perché forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101. Perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì?
0: Qual è?
1: La Duna.
3: Una Duna.
1: Accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab è la bella nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: In un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio assorta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché allora, cosa ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: lo so,
1: lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi è primo settembre, è il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Quindi il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali, benissimo.
0: Un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. La Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre, ciao. Finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: è
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Beh, sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per fare il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Buongiorno. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, vabbè,
1: che si
0: è firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le pensano
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: E perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo? Tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti,
2: incredibili.
0: Si recuperano tutti
2: però
0: i compiti adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, ho tutti e due qua sul groppone. Io,
1: ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, com'è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Riccardo,
2: sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo. Finalmente.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quei non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: agnostico. Neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo.
2: Bellissimo.
1: Con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come? Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che con Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì. Una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa
1: sobria
0: combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno del Regina Saliva.
3: Capiano, sì amore.
1: Sempre brava,
3: sì.
1: Regina Orosaiva, sì. Va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Beh, va bene. Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: dici. Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September. Allora.
0: Esatto. Okay. Che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte.

0: Marley, che ha la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice no. Sono stati Finlay. Sono stati Finlay. Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì,
2: ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto, durante le ferie, non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco, e quindi con zero possibilità anche di replica, il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, che mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova, che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate. Ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi, che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve se, a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
2: bacco.
0: Dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh, quindi le vendemmie, quindi coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: È tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101.

0: Bon Jovi, You Give Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con
0: i...
3: voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media nei social ne stanno
3: Scusi.
1: Dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'è?
3: Piuttosto me lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stavamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffone, questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Può essere. Darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che ecco, è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Ma suo, no, quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io le ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Una nuova pesante ondata di attacchi della Russia ha colpito l'Ucraina. Missili balistici e droni hanno preso di mira Kiev e le aree circostanti. Almeno 12 le vittime. Nella notte droni nello spazio aereo estone. Si alzano caccia della NATO al G20 in corso negli Stati Uniti. Il commissario europeo Dobrovskis non intende parlare con il rappresentante russo. Sono oltre 1000 le vittime delle inondazioni in Nepal e Tibet. Più di 4.400 i dispersi, tra cui turisti e lavoratori stranieri di oltre 30 paesi. E per la futura ricostruzione delle infrastrutture e dei ponti spazzati via dalla forza dell'acqua, il governo parla già di oltre 5 miliardi di dollari necessari. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera ad un percorso a tappe monitorato dai servizi sociali per il riavvicinamento dei bambini ai genitori che vivono nel bosco a Palmoli. I tre minori dallo scorso novembre sono in una casa famiglia. Il legale della coppia Pillon annuncia reclamo alla Corte d'Appello, un passo avanti ma lontani dal pieno ricongiungimento, servono tempi certi. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il locale dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime ed è molto noto nella zona per matrimoni e cerimonie. Sesta ondata di calore africana in arrivo sull'Italia a partire da giovedì. Le temperature saranno diffusamente comprese tra i 36 e i 37 gradi, con picchi che localmente sfioreranno i 39 gradi al centro-sud. A Taormina è scoppiato un vasto incendio. Le fiamme si sono propagate vicino ad una casa di riposo. Il rogo minaccia l'abitato. Il sindaco De Luca: situazione drammatica. Il rogo è doloso. Calcio torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Due match in programma oggi: Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Tennis: 6 azzurri in campo agli US Open. Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, è durata un quarto d'ora
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la no, mia, quella sicura da mostrare, che quella poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, quella che si era firmata
1: incautamente grabbata Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio,
0: puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita,
1: chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, la propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio
1: in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao

0: Segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire? Poi
1: è ancora, diciamo, sottovaglio, sotto esame, vediamo.
2: Giustamente poco punibile,
1: ricordiamolo, perché no, per meglio, chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
0: Che mestiere fa tua moglie?
1: È ginecologa.
0: Benissimo.
1: Sei proprio un cretino.
0: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
2: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così. Un romanista, un laziale.

0: E tutti e due a punteggio pieno.
1: E
0: insomma,
1: uno di cui non gliene frega niente, Edmondino.
0: Sì, Edmondino è un po'
1: neutrale.
0: Sì, sì, sì, sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo.
2: Bellissimo.
0: Con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
1: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino. Per i svegli d'Italia.
2: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, come la va?
1: Ari, buongiorno.
2: Ari, buongiorno. Oh, è la seconda giornata,
1: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
1: com'è? Pure.
2: Meno male.
1: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo Giorno. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
0: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa, solo il becchino che... Polo, dire che ci devo fare?
2: No, niente, lo sotterri, non
0: sono,
2: si preoccupi.
0: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
1: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
0: Giusto, giusto, sì. Vero. Una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
1: Allora, chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saraiva.
3: Il compleanno, sì, amore.
0: Sempre brava, sì. Regina Orosaiva, sì. Va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
1: Fa un
0: tutto
1: caldo fotonico.
0: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupi. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
0: Bene. Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
0: Bellissima, lo è tuttora. E propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
1: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hoste si indicano.
0: Tu fai le istruzioni, le istruzioni di volo, e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
1: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
1: essere
2: dici.
1: Certo. Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
0: Blue Monday e Dark September, allora.
1: Esatto. Questo che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
0: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
0: Facciamo un pezzo immediatamente, hai toccato un nervo non scoperto. Nervo scopertissimo,
2: dici.
0: Come il conto corrente del resto.
1: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: Timberlake che ha la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: no. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al
1: primo
0: settembre.
1: Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede
1: devo dire,
0: a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
2: Bacco.
0: Dimenticare il caldo.
2: No, capito,
0: è l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
1: È vero.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: È tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso,
1: certo.
0: Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella
0: è una categoria difficile.
3: Sì.
0: Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media, nei social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile. Che
3: infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social,
3: certo. Pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Mattiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone, già che c'era.
3: Io le ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101, 8.09. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre il vitello. Giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi.
4: Renzi,
3: sì, per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e insomma
0: The Renzis.
2: Accidenta.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene.
3: Riso così poco.
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: La
5: apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia
3: Renzi.
2: Buono.
0: Vi do io un incentivo rottamazione con la il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: domanda,
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli occhi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo Gegè Telesforo.
3: Gegè Telesforo! Mandolino, canta Napoli.
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè. Invece sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Sì. Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albertolla, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
6: Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore,
0: c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie, Cristiano, bello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno. E...
2: pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni, tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gente Lesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: Neffa, al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenta a te. Lui che ha messo il domo la sub è sub nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche
3: attimo.
1: A lei e
3: famiglia. È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo
3: Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nacate.
3: A Monini. Dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché allora, ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: so,
1: lei.
3: Sarà, so.
1: Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi primo settembre è il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: Un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Dai, quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Perché io ho la Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma,
1: fatta,
3: ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che
0: certo.
3: Se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Filanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: è
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per fare il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano Pisa la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ci sarebbe una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia dietro la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. Uno di loro avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due per poi togliersi la vita. La struttura è molto nota nella zona per convegni, eventi e cerimonie. Taormina assediata dalle fiamme di un vasto incendio che ha raggiunto alcune contrade periferiche. Il sindaco De Luca: noi siamo in una zona sicura ma la situazione è critica. Massiccio dispiegamento di vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Il rogo sembrerebbe essere doloso. Servono tempi certi per il pieno ricongiungimento, così il legale dei genitori dei tre bimbi del Bosco, annunciato reclamo alla corte d'appello dopo il via libera del tribunale dei minori dell'Aquila al percorso a tappe per riavvicinare la famiglia. Gli incontri saranno sempre monitorati dai servizi sociali. Allarme in Germania dopo i droni a Lipsia trovati esplosivi nei pressi di una centrale elettrica nel Brandeburgo. Contro una sottostazione sarebbero stati anche lanciati dei razzi. Berlino pronta ad accusare Mosca. Nella notte droni hanno sconfinato in Estonia, decollati i caccia della NATO. Stop alla produzione per 3 giorni nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Il motivo è però una buona notizia: ci sono troppi ordini. In particolare lo stock dei componenti per i motori delle auto ibride è insufficiente a coprire una domanda di vetture cresciuta oltre le previsioni. Calcio stasera al via i 16esimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, poi alle 21 Torino Monza. Tennis agli US Open oggi 6, gli azzurri in campo: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso,
1: certo.
0: Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile.
2: Sì.
0: Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che abbandona un frigorifero
0: ormai
3: per strada.
0: Lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho detto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
0: Le
3: allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa Nova.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se che la battuta offre il vitello. Chino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi. Renzi,
4: sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e
0: insomma Renzi.
2: Accidenti.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene.
3: Riso così poco.
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: Niente.
5: La apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per grazie. Tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia buono.
0: Vi do io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: la domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Bandolino, canta Napoli.
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè. Invece sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a
4: sì.
0: posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26.

0: Sei. Chi è?
1: Allora siamo pronti?
2: Maestro,
1: la facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
1: Tutto Royal Albert Hall, vai.
4: Mamma mia,
1: orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Qui si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
5: Buongiorno banda.
0: Napoli.
5: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto che bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore.
0: Napoli c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
1: Io dico
3: Napoli.
1: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno di...
2: Pensate le altre, va bene.
0: Tutte brutte imitazioni tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
1: Brutta anche la mia stamani. Gegè Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: trovare Neffa. Al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi 331 80 90 101. Perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: Una Duna.
1: Accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab è la bella nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
3: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma...
1: perché allora, cosa ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare anche lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Ciao. Oggi è primo settembre, il mio compleanno. Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali. Benissimo.
0: Un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io la Roma di visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto. Aia.
3: Complimenti alla Roma, ormai è fatta. No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che è un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per fare il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101, dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars durata un quarto d'ora.
1: La maglia può.
2: Esatto. Quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La quella da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, 1 mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Che stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Beh, yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, cioè, il gruppo crioterapia è presente, andrei con lui. Ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché no, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, dite.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini?
1: Paolo Dini.
0: Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quelli non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: in
1: agnostico.
0: Neutrale.
1: Sì, sì, sì, sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo.
2: Bellissimo.
1: Con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino. Per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Ari, buongiorno. Oh, è la seconda giornata. Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi com'è?
0: Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi. Abbiamo Giorno. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: No, niente, lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saraiva.
4: Il compleanno, sì amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
4: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Bene, sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo,
0: e
1: naturalmente.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: anche ironici.
2: Certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto. Che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte.

0: Marley, che ha la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice no.
2: Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si
0: chiederemo
1: capisce,
0: conto allora ai trafficanti sì, di R101.
3: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì,
3: ho capito.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
4: Ciao, Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto, durante le ferie, non si può fare. Oh. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
3: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
3: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là, mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica, il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, che mamma mia, incredibile.
3: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente, cioè proprio immediatamente così,
0: alla
3: appena
0: fine,
3: riparte
0: l'estate. Ma sì, l'abbiamo
3: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
5: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
3: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Mallorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Ah, buoni, sì, buoni propositi.
0: Quello che succede a Mallorca rimane a Mallorca, un po' come Las Vegas.
3: Sì, esatto, esatto, esatto. E quindi va bene.
6: Ciao banda, che bello che risentirvi. Bello. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
6: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
3: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
3: ma scusate,
0: si
3: ma
0: beve se, a settembre.
3: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
3: bacco.
0: Dimenticare il caldo.
3: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
3: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
1: È vero.
7: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
3: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ragione, comunque ha ragione, perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta, abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
3: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo.
3: Beh.
0: Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
3: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
3: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino a...

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con
0: i...
3: voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media, nei social, ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la... Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Mattiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 LED.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa Nostra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora raid russi su Kiev, 12 le vittime la scorsa notte. Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede un cessate il fuoco totale in Ucraina. Intanto l'alta rappresentante europea Callas avverte: la Russia aumenta gli attacchi ibridi per spaventarci. E dal G20 negli Stati Uniti il commissario Dombrovskis aggiunge: per l'Unione non è il momento di normalizzare i rapporti con Mosca. Dopo i raid di ieri, Trump valuta di colpire obiettivi mirati a Hormuz per impedire nuovi attacchi iraniani nello stretto. Teheran replica: se tornerete a rispettare il memorandum di giugno lo faremo anche noi. E il capo negoziatore Galibaf avverte: le garanzie americane per passaggi sicuri a Hormuz sono infondate. Allarme a Ceuta: dall'inizio del caos migranti denunciati 23 casi di violenze sessuali sui richiedenti asilo, quasi uno al giorno, almeno 9 gli episodi contro minori. I responsabili finora identificati sono 8, 4 marocchini, 3 spagnoli e un belga. Oggi la visita in città di Re Felipe VI. Via libera del Tribunale dei Minori al percorso a tappe per ricongiungere i 3 bimbi del Bosco di Palmoli con i genitori. Insoddisfatto il loro legale che presenta reclamo alla Corte d'Appello. Servono tempi certi sulla riunione della famiglia. Gli incontri saranno monitorati dai servizi sociali. Da giovedì nuova ondata di caldo sull'Italia, la sesta di questa estate rovente. Temperature quasi ovunque attorno ai 36-37 gradi con picchi di quasi 40 al sud. Paura per gli incendi a Taormina, città assediata dalle fiamme arrivate a lambire la periferia. Il sindaco De Luca, il rogo sembra doloso. Calcio, al via i 16esimi di Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. Tennis, agli US Open 6 gli azzurri in campo: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, vabbè,
1: che
0: è firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno banda, bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah!
1: Okay. E we want! Yeah! Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni preferite,
0: che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti i compiti adesso.
2: Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone, io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, com'è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sotto sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poi, poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché no, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: Quindi anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E insomma, uno di cui non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Molto adesso ha levato, cancellato la A, lasciato Malen. E invece il nostro Matteo,
2: bellissimo,
1: con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per il Svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi come...
0: pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ma perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, in una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa combinerà oggi Regina, perché è anche il compleanno di Regina Saliva.
3: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saliva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma fale togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Beh, va bene, sapete che Chiara nel DNA.

0: ne ha patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma bellissima, lo è tuttora. E propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
1: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le oste si indicano
0: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
1: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
1: dici.
2: Certo.
1: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
0: Blue Monday e Dark September, allora.
1: Esatto. Visto che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
0: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
0: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo, dici. Come il conto corrente del resto.
1: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: 101. R101.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Marley, che ha la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, non dice così. Dice:
0: no. Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si
0: chiederemo
1: capisce,
0: conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì,
2: ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto, durante le ferie, non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco, e quindi con zero possibilità anche di replica, il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova, che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate.
2: Ma sì,
0: l'abbiamo l'estate un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi, che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Mallorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Mallorca rimane a Mallorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice cabudannu, ovvero capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh, quindi le vendemmie, quindi coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, va bene.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fans si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con
0: i...
3: voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno
3: Scusi.
1: Dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'è?
3: Piuttosto me lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stavamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo Fume, questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Può essere. Darsi, ma forse non c'entrava nemmeno, secondo me.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Ma suo, no, quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io le ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali, vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore!
0: Buongiorno Renzo!
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore!
3: I due Renzi per voi, Renzi
4: sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e insomma,
0: The Renzi's!
2: Renzi. Accidenta,
3: non ho mai riso così poco la radio!
0: Bene,
3: mai
0: bene.
3: Riso così poco!
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così!
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: La
5: apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per stirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia
3: Renzi.
2: Buono.
0: Io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Ecco. Bravo,
3: domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi, con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo Gegè Telesforo.
3: Gegè Telesforo! Mandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè,
2: si aspetta.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Sì. Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albertolla, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Mamma mia.
6: Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore,
0: c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io
3: da
4: dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un'altra Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie Cristiano Benedello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno di...
2: Pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni. Tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gengè Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: ritrovare Neffa. Al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video, perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: Una Duna.
1: Ah, accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab. Sab è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a vagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: cosa
1: ha detto? Bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi è primo settembre, il mio compleanno. Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Quindi il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali, benissimo.
0: È un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io ho la Roma, ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: No,
3: lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Filanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: vero.
0: È un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Beh, sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora,
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la mia, quella da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata
1: incautamente, grabbata Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Che le vacanze, mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce, mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Ti stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente, andrei con lui. Ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni,
2: portarlo
6: a casa, va giù dagli altri nonni, portarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone, io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo se
0: giustamente poi poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché se per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania accusa la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Dopo le indagini degli 007 sui droni esplosivi, il ministro degli esteri chiude il consolato russo a Bonn. Intanto nel Brandeburgo ordigni vicino a una centrale elettrica, esplosioni nei pressi di una sottostazione. Von der Leyen sente Merz, gli attacchi di Mosca avranno una risposta. Unanime il commento di Kaja Kallas e del segretario della NATO Rutte: non ci faremo intimidire. La prossima settimana, annuncia l'alta rappresentante europea, sarà presentato un nuovo gruppo di alto livello per la difesa. Sarebbe stata una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia a causare la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. A quanto ricostruito, uno di loro avrebbe ucciso gli altri per poi suicidarsi. Un corpo era all'interno, gli altri due e l'arma del delitto in cortile. A Bivona, nell'Agrigentino, un 53enne titolare di un'impresa edile è morto schiacciato dal crollo di un muro in una casa che stava ristrutturando. Ferito e portato in ospedale anche il figlio 24enne che lo assisteva sul cantiere, sarebbe in pericolo di vita. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma-Cremonese. Alle 21 seguirà Torino-Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3 6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso.
1: Certo.
0: Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile.
2: Sì.
0: Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con
0: i...
3: voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media, nei social, ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la... Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra amata Chiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni, mi raccomando.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
0: Le dimostriamo.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa Nova.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se che la battuta offre l'idella. Chino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi. Renzi,
4: sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore.
0: Renzi.
2: Accidenti.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene. Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno. E cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: Niente.
5: La apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per stirare le camicie.
4: Questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia buono.
0: Vi do io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto.
0: Mm-hmm.
6: Scusa, ma non posso andare con la macchina.
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro.

0: Ah, ecco.
1: Bravo,
2: la domanda firmatevi. Rispondo.
1: Fatevi gli acchi. Va bene, va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
3: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda. Ciao. Avete sentito di quella tragedia?
4: Quale?
3: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
4: No.
3: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
4: Nessuna pietà, amica nostra.
1: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
4: Troppo bella.
5: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
2: GG Telesforo! Mandolino, canta Napoli.
1: Orchestra italiana.
4: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
1: Sì,
4: vabbè, si aspetti loro. Sono due cacciaroni.
1: Ecco.
4: Renzi Arbore, tutto a
5: sì.
4: posto?
5: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
4: Allora
5: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
2: Bravo.
4: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
6: Buongiorno.
4: Ciao.
6: Sharon da Cremona.
4: Ciao Sharon.
6: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
4: Che fa?
6: La coda.
2: No.
6: Buona giornata.
4: A te.
2: Io mi pento.
4: Sharon.
2: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
4: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
5: Allora siamo pronti?
1: Maestro.
5: La facciamo suonare questa orchestra.
2: E vada, falla suonare, vai orchestra.
5: Tutto Royal Albert Hall, vai.
2: Mamma mia.
5: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
2: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
7: Buongiorno banda.
4: Napoli.
7: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto che bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
4: Grande Alessandro.
1: Però Renzo
4: Napoli
1: Arbore.
4: Napoli c'è.
1: Arbore ha fatto vincere.
4: Ah, tu dici campanilismo.
2: Di campanilismo quando sei
5: io
2: Napoli.
5: Dico solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
2: Purtroppo ci ascoltano anche.
4: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo
2: Russo. Grazie, grazie Cristiano Benevello.
4: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno e...
1: Pensate le altre, va bene.
4: Brutte imitazioni. Tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
5: Brutta anche la mia stamani. C'è gente in esforo.
4: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi. Here we go.

0: ritrovare Neffa. Al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dall'app, dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi 331 80 90 101. Perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenti a te. Lui che ha messo il domo la sabbia è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale
3: è un
1: anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo la Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
3: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A Maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a
3: nagate. Il dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: cosa ha detto?
1: Ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare,
3: no,
1: anche
3: so,
1: lei.
3: Sarà, so.
1: Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi è primo settembre, il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Quindi il fatto di essere sola la galvanizza al punto da prendersi questo mese di baccanali, benissimo.
0: Un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama lei Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Perché io ho la Roma, visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: Sì, a un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: è
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Beh, sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E bello!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Mars, Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande. E ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri. Con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: l'abbiamo lasciato.
0: Di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. Mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, vabbè,
1: che si era
0: firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce, mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Che stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno banda, bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we won!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni preferite,
0: che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia. E ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poi, poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché se per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che
2: smettila.
1: Lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo. Finalmente.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: no. Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate. Ma
2: sì,
0: l'abbiamo un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve se, a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
2: Bacco.
0: Dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Lei è la donna pile, lei vuole indossare, ragione, comunque ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino a...

0: quindi anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini?
1: Paolo Dini.
0: Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di cui non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: in neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata, ieri belli pimpanti, rientro. Oggi com'è?
0: Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara al giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì. Una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saliva.
4: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saliva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
4: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Bene, sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma. Certo. Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: anche ironici.
2: Certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September.
0: Esatto. Okay. Che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo, dici. Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti stanno attaccando obiettivi iraniani a Hormuz. Risposta alle minacce di attacchi al traffico mercantile a basi americane da parte di Teheran, riferisce il comando centrale americano. Trump minaccia gli Ayatollah: se risponderanno ai raid ci sarà una nuova offensiva. La Russia è responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, così il ministro dell'interno tedesco. Quello degli esteri ordina la chiusura del consolato russo a Bonn. Mosca furibonda: risponderemo. Berlino è uno sponsor del terrorismo che inventa pretesti per un'escalation. NATO e Unione Europea: non ci faremo intimidire. Un 53enne è morto e un 24enne è in pericolo di vita dopo il crollo di un muro in un cantiere a Bivona, nell'Agrigentino. La vittima è il titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione. Il ferito, il figlio che lo stava aiutando. Ad agosto le immatricolazioni di auto in Italia sono cresciute del 3,15% rispetto allo stesso mese del 2025. Ottimo risultato per Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. In generale, da inizio 2026 le vendite di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. In Norvegia giura davanti al Parlamento re Haakon VIII, salito al trono dopo la morte del padre Harald V venerdì scorso. Con lui la figlia Ingrid Alexandra, ma non la regina Mette-Marit, ancora debole dopo il trapianto di polmone dello scorso giugno. I funerali del defunto sovrano si terranno il 9 settembre. Tennis agli US Open: Cobolli contro Comesagna. La partita è ora al quarto set. Il punteggio dei primi tre è di 6-3, 6-2, 3-6 a favore dell'argentino. Più tardi in campo Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Calcio: in Coppa Italia finisce 0-2 Parma-Cremonese, alle 21 Torino-Monza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Mars, Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101, dammi il regalo, ne siamo molto fieri. Con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata,
1: incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Che le vacanze non gli sono piaciute tantissimo.
2: No, quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, 1 mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare nella propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno,
0: se le pensano
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati.
0: Ciao.
4: Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti!
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei!
1: Ciao, ciao, cioè, il gruppo crioterapia è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, ce l'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo. Finalmente.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no. Non dice così. Dice:
0: no. Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo

0: Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
2: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
0: Sì, esatto. E quindi va bene.
3: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso.
1: Decidi.
3: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
0: Ragazzi, si beve
2: a settembre.
0: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
2: Si beve un po' per dimenticare il caldo. L'estate che è finita.
0: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
4: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
0: Lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
2: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
0: Ah, vedi.
2: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
0: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
2: È un orto che va da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
0: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
2: Rimanete con la banda di R101 in diretta.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di cui non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: il neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo,
2: bellissimo,
1: con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata, ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: com'è? Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Sì, sono Giovanni. Sentite, sono, che ci devo fare con questa? Sono il becchino che Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara al giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saliva.
3: Capiano, sì amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67, attenzione.
3: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Bene, sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: dici. Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto. Che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, mi hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte.

0: Kid Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso, certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero per strada.
0: Conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Mattiara ieri.
1: Può essere. Darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre l'itello. Pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi. Renzi,
4: sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore.
0: Renzi.
2: Accidenti.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Mai riso così poco. Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: Niente.
5: La apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Matteo, stia buono.
0: Vi do io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo.
3: La domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene. Poi, terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo Gegè Telesforo.
3: Gegè Telesforo! Mandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
0: Certamente. Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè,
2: si aspetti loro.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albertolla, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Mamma mia.
6: Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore,
0: c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie Cristiano, bello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno. E...
2: pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni, tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gengè Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: Allora, Neffa al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenta a te. Lui che ha messo il domo la Sab.
3: È vero.
1: Sab è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche
3: attimo.
1: A lei e
3: famiglia. È un attimo e sentiremo la Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: A Monin. Dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: allora,
1: ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: so,
1: lei.
3: Sarà, so.
1: Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi è primo settembre, il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: È un'amica che
1: sì.
0: Festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: lei si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io la Roma ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma,
1: fatta,
3: ormai è fatta. No, lo dico per il nostro Peppino in regia che
0: certo.
3: Se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Filanterio. È settembre
0: ciao.
8: Finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: è
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Mars, Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata,
1: incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Chissà,
4: buongiorno,
0: se le pensano
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team Brivido,
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, il gruppo crioterapia è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, portarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Però
2: c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti i compiti adesso.
2: Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone, io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire? Poi
2: è ancora, diciamo, sotto vaglio, sotto esame, vediamo.
0: Giustamente è poco punibile,
2: ricordiamolo, perché per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie?
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che
2: smettila.
1: Lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Bon Jovi, You Give Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Matatiara ieri.
1: Può essere. Darsi, ma forse non c'entrava nemmeno, secondo me.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo è quello e se che la battuta offre il vitello. Giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi.
4: Renzi, sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore.
0: The Renzis.
2: Accidenti.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene,
3: mai
0: bene.
3: Riso così poco.
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella. La apprezzo molto. Ciao.
0: The Renzis.
2: Accidenti.
3: Non ho mai riso così

0: un incentivo a rottamazione con la il prossimo sfidante.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
1: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
1: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: la domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene, va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
4: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
4: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
4: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
5: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Mandolino canta Napoli.
2: Orchestra italiana.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì, vabbè, si aspetti loro.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
5: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
5: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
6: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
6: La coda.
3: No.
6: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
5: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
5: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
5: Tutto Royal Albertolla, vai.
3: Mamma mia.
5: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
1: Buongiorno banda.
0: Napoli.
1: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore.
0: Napoli c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
5: Io dico
3: Napoli.
5: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno e...
2: Pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni. Tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
5: Brutta anche la mia stamani. Gengè Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab. La Sab è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo la Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A Maghira ci avagliare, a Muscaccio pane, a Monenne, a Nacate.
3: A Monenne. Dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: cosa ha detto?
1: Ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi è primo settembre, il mio compleanno. Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: È un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io ho la Roma, lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: era
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Era esatto. Quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, vabbè,
1: che si era
0: firmata,
1: incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare nella propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno banda, bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni preferite,
0: che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia. E ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, com'è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Riccardo,
2: sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, diteci.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no. Non dice così, dice
0: sono stati Finlay. Sono stati Finlay.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Finlay. Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì,
2: ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al
1: primo
0: settembre.
1: Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso.
1: Decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
1: È vero.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ragione, comunque ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: È tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che va da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino

0: oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini?
1: Paolo Dini.
0: Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Dai, va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Per quello.
1: Un romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quelli non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: il neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. ha levato, cancellato la A, lasciato Malen. E invece il nostro Matteo con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino. Per i svegli d'Italia.
2: Buongiorno. Come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come... pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo Carlo. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa... Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: No, niente, lo sotterri, non
1: sono
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, in una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché è anche il compleanno di Regina Saliva.
3: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro Saliva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un
1: tutto
0: caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupi. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma. Certo. Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. Mm-hmm. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: essere
2: dici.
0: Certo. Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September.
0: Esatto. Okay. Che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, mi hai toccato un nervo non scoperto. Nervo scopertissimo, come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sono piaciute tantissimo.
2: No, quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi e a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno,
0: se le pensano
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni preferite, che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti,
2: incredibili.
0: Si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, com'è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo. Okay.
0: Giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, dite.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no. Non dice così, dice
0: Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco, e quindi con zero possibilità anche di replica, il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova, che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi, che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca, dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso.
1: Decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta.
2: Pagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati.
4: No.

0: Lei vuole indossare, ragione, comunque ha ragione, perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta, abbiamo ragionato e detto tante volte.
1: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 cioè? 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice cabudannu, ovvero capodanno.
0: Ah, vedi.
1: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi coltiva, cioè. Tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
0: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
1: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
0: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
1: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino

0: Sì, anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini?
1: Paolo Dini.
0: Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Per quello.
1: Un romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quelli non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: in neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo,
2: bellissimo,
1: con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino. Per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno. Come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata. Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: com'è? Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi. Abbiamo mandato a casa su tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: No, niente, lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saraiva.
4: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
4: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Bene. Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E
1: naturalmente,
0: poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hoste si indicano
1: tu fai le istruzioni istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre. Avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: dici. Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto. Che è martedì. Ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi,
0: con i
3: voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo. Mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Presto sarà il fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra amata Chiara ieri.
1: Può essere. Darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 LED.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itella. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella, che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli. Va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali. Vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore.
0: Buongiorno Renzo.
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore.
3: I due Renzi per voi. Renzi,
4: sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e
0: insomma, Renzi.
2: Accidenti.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene. Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: Niente.
5: L'apprezzo molto. Ciao da Tirio da Torino.
0: L'apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia
3: Renzi.
2: Buono.
0: Io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto.
0: Mm-hmm.
6: Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo.
3: La domanda firmatevi. Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene. Poi, terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Mandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Era male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè,
2: si aspetti
0: loro. Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a
4: sì.
0: posto?
4: Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albert Hall, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Incredibile questa cosa.
6: Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore,
0: c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: io
3: a
4: dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un'altra Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo Russo.
3: Grazie, Cristiano Benevello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno. E...
2: pensate le altre, va bene.
0: Brutte, brutte imitazioni, tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. C'è gente Telesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo, ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenta a te. Lui che ha messo il domo la Saab è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche
3: attimo.
1: A lei e
3: è
1: famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira ci vagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nacate.
3: A Monin. Dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: cosa ha detto?
1: Ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi è primo settembre, il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: È un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io ho la Roma, ho visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai è procinto di festeggiare il prossimo.
0: Sì, a un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma,
1: fatta,
3: ormai è fatta. No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: era
0: un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Yes, Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri. Con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, è durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Ti stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno
0: Bada,
4: bentornati.
0: Ciao.
4: Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia. E ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team brivido,
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, il gruppo crioterapia è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: E perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire? Poi
2: è ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poi poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Ecco.
2: Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che
2: smettila.
1: Lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo. Finalmente.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma anche i media, nei social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: No, quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io le ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
0: Le dimostriamo,
3: allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa Nova.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre il vitello. Pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino

0: Renzi Ebre e
1: Renzi's.
2: Accidenta,
3: non ho mai riso così poco la radio.
1: Bene,
3: mai
1: bene.
3: Riso così poco.
1: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
4: Buongiorno banda, ciao Chiara.
1: Ciao.
4: Bella, proprio questa battuta.
1: Bella, vero?
4: Veramente bella.
1: Niente.
4: L'apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
1: L'apprezzo molto.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Bello per tirare le camicie.
0: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia Renzi. Buono.
1: Vi do io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
1: Tipo?
5: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
1: Come ti chiami?
5: Alessandro da Napoli.
1: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: la domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi bravo. Gli acchi. Va bene, va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
6: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Avete sentito di quella tragedia?
1: Quale?
6: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
1: No.
6: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
1: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
1: Troppo bella.
0: Scusate, fate dire a Renzo GG Telesforo.
3: GG Telesforo! Mandolino, canta Napoli.
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
1: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
1: eh.
2: Vabbè, si aspetti
1: invece
2: loro.
1: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
1: Renzi Arbore, tutto a posto?
0: Sì. Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
1: Allora
0: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
1: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
7: Buongiorno.
1: Ciao.
7: Sharon da Cremona.
1: Ciao Sharon.
7: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
1: Che fa?
7: La coda.
1: No.
7: Buona giornata.
1: Tante.
3: Io mi pento.
1: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
1: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
0: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
0: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
0: Tutto Royal Albert Hall, vai.
3: Mamma mia.
0: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
5: Buongiorno banda.
1: Napoli.
5: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
1: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
1: Napoli
2: Arbore.
1: C'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
1: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
0: io
3: da
0: dico
3: Napoli.
0: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
1: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo
3: Russo. Grazie Cristiano Benevello.
1: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno. E...
2: pensate le altre, va bene.
1: Brutte imitazioni, tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
0: Brutta anche la mia stamani. Gengette Nesforo.
1: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: fare neffa, al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì?
0: Qual è?
1: La Duna.
3: Una Duna.
1: Accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Sab è la bella nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: In un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
3: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira a ciavagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nagate.
3: Il dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: allora, cosa ha detto?
1: Ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: lo so,
1: lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati.
0: Ciao.
7: Oggi è primo settembre, il mio compleanno.
0: Auguri.
7: Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Quindi il fatto di essere sola la galvanizza al punto da prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: Un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io la Roma di visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Aia. Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: vero.
0: È un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Beh, sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Però noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per fare il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano Pisa la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E bello!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101, dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars durata un quarto d'ora.
1: La maglia può.
2: Esatto. Quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La
2: └
0: mostrare, che
1: quella.
0: Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi, a prendere, anche se per 2-3 settimane, 1 mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Che stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
4: buongiorno,
0: se le
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati.
0: Ciao.
4: Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite,
0: che
5: sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti!
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei!
1: Ciao, ciao, cioè, il gruppo crioterapia è presente, andrei con lui. Ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio
2: ecco.
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no,
0: hai
2: volendo, qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però,
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, com'è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché meglio, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: Marley, che ha la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice:
0: no. Sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Ah. Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti sì, sono di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ah, ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo settembre.
1: Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate. Ma sì,
2: l'abbiamo
0: l'estate. Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice cabudannu, ovvero capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, va bene.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino a...

0: oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Dai, va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quei non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo.
2: Bellissimo.
1: Con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come... pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa, solo il becchino che Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì. Una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno del Regina Saliva.
3: Capiano, sì amore,
1: sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Falle togliere tutto, no? Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo,
0: e
1: naturalmente.
0: Mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci sarà un motivo,
0: dici. Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September.
0: Esatto. Questo che è martedì. Ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sono piaciute tantissimo.
2: No, quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi e a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno,
0: se le pensano
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah.
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni
0: Ma
5: preferite,
0: no, che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, incredibili. Si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché no, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie?
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Ecco.
2: Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: sono stati fin lei. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ah, ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ciao.
3: Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: appena comparso
0: settembre.
1: Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede
1: devo
0: a Maiorca
1: per il
0: rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. Dai. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
2: Bacco.
0: Dimenticare il caldo. No,
2: ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
1: È vero.
5: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che

Vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E insomma, uno di cui non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo,
2: bellissimo,
1: con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come... pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa, solo il becchino che Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, in una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa combinerà oggi Regina, perché è anche il compleanno di Regina Saliva.
4: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
4: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Bene, sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hoste si indicano.
1: Tu fai le istruzioni, le istruzioni di volo, e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre. Avevano delle cose fenomenali organizzate. Mm-hmm. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: essere
2: dici.
0: Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto. Visto che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, mi hai toccato un nervo non scoperto. Nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso,
1: certo.
0: Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile.
2: Sì.
0: Però lei in particolare lei ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, coi... con voi. Perché
0: con
3: a sentirvi
0: vogliani.
3: Parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media, nei social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la... Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Matchiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone, già che c'era.
3: Io le ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101, 8.09. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre il vitello. Giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali, vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore!
0: Buongiorno Renzo!
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore!
3: I due Renzi per voi, Renzi!
4: Sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e insomma,
0: The Renzis!
2: Accidenta,
3: non ho mai riso così poco alla radio!
0: Bene,
3: mai
0: bene.
3: Riso così poco!
0: Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così!
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella. La apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Rottamare questo gioco. Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Ma Matteo, stia
3: Renzi.
2: Buono.
0: Vi do io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli occhi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo Gegè Telesforo.
3: Gegè Telesforo! Mandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè, si aspetta. Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Sì. Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
8: La coda.
3: No.
8: Buona giornata.
0: A te.
3: Io mi pento.
0: Sharon.
3: Mi pento di aver creato la radio del divertimento.
0: Io non mi pento di aver creato il Tortorella Challenge. E quindi anche oggi siamo pronti a eleggere un vincitore, il trionfatore di questo primo settembre 26. Chi è?
4: Allora siamo pronti?
2: Maestro.
4: La facciamo suonare questa orchestra.
3: E vada, falla suonare, vai orchestra.
4: Tutto Royal Albert Hall, vai.
3: Mamma mia.
4: Orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
3: Vi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
4: Mamma mia.
6: Buongiorno banda.
0: Napoli.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
0: Grande Alessandro.
2: Però Renzo
0: Napoli
2: Arbore.
0: Napoli c'è.
2: Arbore ha fatto vincere.
0: Ah, tu dici campanilismo.
3: Di campanilismo quando sei
4: Io dico
3: Napoli.
4: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
3: Purtroppo ci ascoltano anche.
0: E allora ci sentiranno anche domani per un altro Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Una delle pochissime invitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo
3: Russo. Grazie, Cristiano, bello.
0: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno. E...
2: pensate le altre, va bene.
0: Brutte imitazioni, tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
4: Brutta anche la mia stamani. Gente Lesforo.
0: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: trovare Neffa. Al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app o dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì?
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Accidenti a te. È lui che ha messo il domo la Sab è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei e famiglia.
3: È un attimo e sentiremo la Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A Maghira ci avagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nacate.
3: A Monin. Dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché allora, ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche lei. Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi è primo settembre, il mio compleanno. Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: È un'amica che festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io ho la Roma, visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: A un certo punto.
3: Complimenti alla Roma,
1: fatta,
3: ormai è fatta.
0: Piantatela.
3: No, lo dico per il nostro Peppino in regia che se la prende male.
1: No, attenzione perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Pilanterio. È settembre finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: vero.
0: È un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per far militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a Magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: Jar su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101, dammi il regalo, ne siamo molto fieri. Con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: maglietta
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La mia, quella da mostrare, che poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, che si era firmata.
1: Incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: No, quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, 1 mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare nella propria zona di comfort, la propria routine.
2: Ti stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno,
0: se le pensano
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite, che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti!
2: Ciao.
0: Team Brivido,
1: ciao.
0: Lei!
1: Ciao, il gruppo crioterapia è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti,
2: incredibili.
0: Si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, com'è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché sapesse che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, dite.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Buongiorno, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Buongiorno tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare lei ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, coi... con voi. Perché con a sentirvi vogliani. Parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media nei social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Presto sarà il fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno, secondo me.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Ma quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io le ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa.

0: Pharrell Williams, Get Lucky su R101 809. Chissà chi oggi sarà così fortunato da vincere il primo podio, il primo posto sul podio del Tortorella Challenge. Comincia ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino bello dove dice questo è quello e che azzecchi la battuta offre il vitello. Chino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando ce ne scappano alcune.
2: Ma quindi
0: sbagliate.
2: La sigla di De André non ha scalzato questa.
0: No.
2: Mannaggia, nemmeno tirando in ballo un grande poeta come De André. Va bene, invece eccoci immersi oramai nel guano fino al collo. L'umorismo è andato a male, dichiara Tortorella che tutte le mattine vi sfida alla battuta più brutta. Ieri ci hai detto che stiravi.
0: Eh sì, stavo stirando, facevo dei ragionamenti. Oh ragazzi, non facevano una piega.
2: Come te sbagli, va bene. Beh, per come dire, gestire il traffico delle battutacce abbiamo anche in giuria degli ospiti eccezionali, vi volete presentare?
3: Buongiorno da Renzo Arbore!
0: Buongiorno Renzo!
4: Sì, buongiorno anche da Renzi Arbore!
3: I due Renzi per voi, Renzi
4: sì,
3: per
4: Renzi
3: voi.
4: Arbore e...
2: Accidenta.
3: Non ho mai riso così poco la radio.
0: Bene. Allora è nel posto giusto, perché qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, e cominciamo così.
5: Buongiorno banda, ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Bella, proprio questa battuta.
0: Bella, vero?
5: Veramente bella.
0: La
5: apprezzo molto. Ciao da Attilio da Torino.
0: La apprezzo molto.
2: Sì.
0: Bello per tirare le camicie.
4: Dobbiamo rottamare questo gioco.
3: Bravo Renzo.
2: Matteo, stia
3: Renzi.
2: Buono.
0: Io un incentivo rottamazione con il prossimo sfidante.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde.
0: Tipo?
6: Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma...
2: Ah, maledetto te.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro da Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Bravo,
3: la domanda
2: firmatevi.
3: Rispondo.
2: Fatevi gli acchi. Va bene. Sempre funziona sempre, devo dire questa. Alle cene, nelle occasioni, nei consessi. Va bene, poi terza battuta in gara.
7: Vai. Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Avete sentito di quella tragedia?
0: Quale?
7: Quella nave porta container che ha perso un carico di balsamo.
0: No.
7: Madonna, adesso cosa succederà a tutti quei poveri ricci di mare? Ragazzi, abbiate pietà. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro. Non ce la posso fare.
0: Nessuna pietà, amica nostra.
2: Vabbè, primo giorno di lavoro tuo è colpa nostra, scusa. Te la devi rifare con noi con questa fetecchia. Va bene, abbiamo un nel mazzo.
0: Troppo bella.
4: Scusate, fate dire a Renzo Gegè Telesforo.
3: Gegè Telesforo! Mandolino, canta Napoli!
2: Orchestra italiana.
3: Certamente.
0: Meno male che i giudici dovevano mettere un po' in ordine tutto.
2: Sì,
0: vabbè, si aspetti
2: loro.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Sì. Stavo parlando proprio di questo. Ci vuole spazio ai giovani. Inutile. Spazio ai giovani.
0: Allora
4: per questo abbiamo chiamato Renzo Arbore.
3: Bravo.
0: Abbiamo un'ultima giovane sfidante.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Sharon da Cremona.
0: Ciao Sharon.
8: Sapete cosa fa un parrucchiere?
2: Sì, vabbè, si aspetti loro.
0: Sono due cacciaroni.
2: Ecco.
0: Renzi Arbore, tutto a posto?
4: Sì.

0: suonare questa orchestra.
1: E vada, falla suonare, vai orchestra.
0: Tutto Royal Albert Hall, vai.
1: Mamma mia,
0: orchestra italiana pronta a giudicare quello che sarà il vincitore, vero?
1: Mi si è andato indietro tutta col divertimento e andiamo di The Winner Is.
2: Buongiorno banda.
3: Napoli.
2: Mia moglie pure, mentre sta stirando, chiede delle cose assurde. Ieri mi ha detto bisogna andare a prendere Giulia a nuoto. Scusa, ma non posso andare con la macchina. Ma Alessandro da Napoli.
3: Grande Alessandro.
4: Però Renzo
3: Napoli
4: Arbore,
3: c'è.
4: Arbore ha fatto vincere.
3: Ah, tu dici campanilismo.
1: Di campanilismo quando sei
0: io
1: da
0: dico
1: Napoli.
0: Solo che l'Europa ci guarda e che figure ci facciamo. L'Europa ci sente, ragazzi.
1: Purtroppo ci ascoltano anche.
3: E allora ci sentiranno anche domani per un'altra Tortorella Challenge. Preparatevi per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Una delle pochissime imitazioni che viene quasi discretamente a Riccardo
1: Russo. Grazie, grazie Cristiano Benevello.
3: Quindi primo settembre, primo e ultimo giorno e...
4: Pensate le altre, va bene.
3: Tutte brutte imitazioni tranne quelle di Leonardo Fiaschi, grande professionista.
0: Brutta anche la mia stamani. Gegè Telesforo.
3: Oh, domani alle 8 di nuovo il challenge, e ora state con noi.

0: Neffa, al mattino ci sta alla grande. Vi accompagniamo ogni mattina con la nostra musica ovunque stiate andando. Oh. Il mondo nuovo, oggi anno nuovo, primo settembre, inizia la stagione ufficialmente 2026-27.
1: Bene, stavo rivedendo anche il video perché su canale 67 non dimenticate che si possono vedere anche i video di tutte le canzoni che magari chi ci segue dalla radio, dalla app, dalla macchina sente solo in sottofondo. Ben rivisto questo video, questa attrice che recitava solo con la testa, beh, forse non avevano il budget per prenderla tutta. Okay. C'era sta testa un po' inquietante che si vede nel video, questa così, attrice un po' decapitata, diciamo così. Ma andiamo, torniamo a voi, torniamo ai vostri messaggi, 331 80 90 101, perché secondo voi finalmente è settembre?
2: Finalmente è settembre perché posso togliere sdraio e ombrellone dal cofano della macchina e andare a lavare la macchina che è piena di sabbia. Ciao, Rocco da Brindisi.
1: La sabbia è tremenda, che si insinua, si infila anche
3: sapete
1: sotto.
3: Sapete che macchina è, sì.
0: Qual è?
1: La Duna.
3: La Duna.
1: Ah, accidenti a te. Lui che ha messo il domo la Saab è nuova, è bella.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Finalmente settembre, auguri di buon Natale a tutti.
3: Auguri.
1: Buon Natale anche a lei.
3: È un attimo e sentiremo Last Christmas.
0: È un attimo procrastinare anche tutto quello che si era detto. Ma sì, dai, ci si pensa a settembre. Vabbè, dai, cos'è? Facciamo dopo Natale, no?
5: Beh, settembre perché è ricominciata la banda. Ciao, un saluto Stefano di Arconate.
0: Bravo Stefano.
6: Ciao banda, da ciao. Giancarlo da Corsico. Benvenuto settembre. A maghira ci vagliare, a muscaccio pane, a monenne, a nacate.
3: A Monin. Dubbio a Soreta, io non so cosa abbia detto.
1: No,
3: ma
1: perché
3: cosa ha detto?
1: Ha detto bisogna andare a lavorare e a buscarsi il pane.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, magari anche la sorella andrà a lavorare, no, anche
3: so,
1: lei. Sarà,
3: so.
1: Ci avrà un forno anche la sorella.
7: Buongiorno banda e bentornati. Oggi
0: ciao.
7: È primo settembre, il mio compleanno. Però visto che non sono ancora a casa tutti amici e parenti, festeggio tutto il mese. Ale, ciao ciao, grazie.
1: Ah, vedi? Ed il fatto di essere sola la galvanizza al punto a prendersi questo mese di baccanali benissimo.
0: È un'amica che sì. Festeggia ogni anno per i giorni uguali agli anni che compie. Lei quest'anno festeggerà per 45 giorni, l'anno prossimo saranno 46.
1: Accidenti.
0: Le chiama le Iliadi.
1: Manco,
0: e si chiama Ilaria.
1: Manco lo scudetto della Roma l'ultima volta. Io ho la Roma, visto lo scudetto festeggiano.
3: Ormai
1: è
3: procinto di festeggiare il prossimo.
0: Sì, a un certo punto.
3: Complimenti alla Roma, ormai è fatta.
0: Non
3: lo dico per il nostro Peppino in regia che
0: certo.
3: Se la prende male.
1: No, attenzione, attenzione, perché ci sono anche delle serate molto particolari legate proprio alla stagionalità. Sentiamo.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Filanterio. È settembre
0: ciao.
8: Finalmente, meno male, perché da buon fan di Paolo Dini cominciano le sagre del vino.
0: Ma scusa, pensavo fosse un fan di Daniele da Villanterio, visto che
3: vero.
0: È un paese da dove spesso ci scrive uno degli interisti più sfegatati d'Italia.
1: Sì, non è che ci scrive,
0: amico nostro.
1: Ci manda il vocale.
9: Che ora è maggiorenne, tra l'altro.
0: Chissà se apparirà anche quest'anno. Sarà. Noi siamo qui ad aspettarlo.
1: Partito per fare il militare, probabilmente. Vabbè.
10: Buongiorno, Simone da Bologna. Settembre è un bel mese perché finalmente domani, che è il 2, mio marito mi porta fuori a cena per il nostro terzo anniversario. E wiwa!
1: Sempre a magnà, sempre in giro, sagre, cene, ricorrenze, anniversari. Ricordo sabato a Vecchiano, Pisa, la prima notte bianca dello sport con il vostro Cristiano Militello a rallegrare la seratina.
0: Oggi invece faccio 11 anni d'amore, ragazzi.
1: E vai!
0: Sì, c'è anche questo.

0: su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora,
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la no, mia, quella sicura? Da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere,
1: esatto,
0: e niente, quella che si era firmata
1: incautamente grabbata Chiara, ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze, mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: No, c'è quel tono di voce. Mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Ti stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno banda, bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni preferite,
0: che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido,
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, ce l'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo. Se
0: okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché no, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco.
1: Sei proprio
2: un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E a settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo. No,
2: ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
1: È vero.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi?
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo.
2: Beh.
0: Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Dai, va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino che è un po'
0: agnostico.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato e cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino. Per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno. Come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: com'è? Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi
0: è?
3: Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa, solo il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì. Una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa
1: sobria
0: combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno del Regina Saliva.
3: Il compleanno, sì amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saliva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma fallo togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Bene. Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. E propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hoste si indicano.
1: Tu fai le istruzioni istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: dici. Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto. Che è martedì. Ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, mi hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.